Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Dai, spacca, spingi!

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: che tu vedessi me.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Tutti lo dici che taglio a lasciare, meglio la morte e non chiesto dolore, ai ai ai.

0: debito.
1: Vibes Video Bequit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Strumming my

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Bonita volevo,
1: che bonita volevo.
0: Nana de mayo,
1: nana nana nana nana
0: que
1: nana
0: no.
1: De mayo.
0: Vea pa' che aprendas.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Niente.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce sono segnalate code tra la diramazione Predosabetto e Leovada in direzione Genova, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che dalle 7 alle 22 di oggi, domenica 21 giugno, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione e mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Popolare Network.

In Svizzera oggi iniziano i negoziati tra Stati Uniti ed Iran. A Lucerna è atterrato il vicepresidente J.D. Vance. Il dialogo però resta fragile. Il tavolo rischia ancora di saltare a causa di Israele. Nelle scorse ore nuovi raid nel sud del Libano, sono state uccise 7 persone. Ieri Teheran aveva richiuso lo stretto di Hormuz. E in Italia, dopo la replica piccata di Meloni a Trump, ora il governo vuole abbassare i toni. Confermata la presenza dei ministri ai festeggiamenti del 4 luglio, paga la sudditanza al presidente statunitense e il giudizio dell'opposizione su Meloni. Germania, la Linke ha un nuovo leader, eletto l'italo-tedesco Luigi Pantisano. Lavoro, pace, contrasto al dilagare dell'estrema destra, i temi del suo discorso.

0: Sono le 8 e 31 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Oggi cominciano, lo avete sentito, in Svizzera i negoziati tra Stati Uniti ed Iran dopo la firma del memorandum d'intesa. Vicepresidente americano J.D. Vance è arrivato a Lucerna, per la delegazione iraniana invece ci sono il ministro degli esteri Araghchi e il presidente del Parlamento Ghalibaf. Il dialogo resta però molto fragile a causa soprattutto di Israele, che con la sua guerra in Libano rischia di fare saltare il tavolo. Anche oggi ci sono stati raid, tra poco lo vedremo. Da Washington Trump dunque attende notizie positive dai negoziati, mentre continua ad attaccare Giorgia Meloni. Lo strappo con la presidente del Consiglio italiana non sembra più ricucibile. Sentiamo il servizio da New York.
1: Un weekend di chiusure potenziali o presunte, strutturali o metaforiche per il presidente americano Donald Trump, che continua a restare in bilico su più fronti, dal rapporto con l'Europa alla già fragile tenuta della pace con l'Iran. Da una parte si consuma ormai apertamente lo scontro con Giorgia Meloni. Dopo aver sostenuto che la premier italiana avrebbe implorato una foto insieme al G7, Trump ieri è tornato all'attacco sui social, accusandola anche di aver ostacolato la guerra contro Teheran, negando l'uso delle basi italiane all'esercito americano. Meloni ha replicato in inglese, a tono, sui social, definendo gli attacchi insensati e non provocati. La mia popolarità non dipende da lei, presidente, ha scritto. Forse dovrebbe iniziare a pensare alla sua. Dall'altra, resta in sospeso la tregua con l'Iran. Sabato Teheran ha annunciato una nuova chiusura dello stretto di Hormuz, evocando la situazione in Libano, ma il comando centrale americano ha immediatamente smentito. Secondo Washington, il passaggio rimane aperto e il blocco navale americano è terminato. La ripresa del traffico marittimo procede però a rilento, molto al di sotto dei livelli pre-guerra. A tenere in vita i negoziati c'è anche il vicepresidente J.D. Vance, mentre l'amministrazione MAGA, in vista delle midterm, prova a trasformare il cessate il fuoco in un accordo stabile. Due crisi diverse ma intrecciate, una diplomatica, l'altra strategica. In entrambi i casi, per Donald Trump, il margine di errore continua a restringersi. Da Washington, per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Dicevamo, nelle scorse ore ci sono stati nuovi raid israeliani nel sud del Libano, almeno 7 persone sono state uccise nella valle della Beqa, nella regione di Tiro. Tra queste ci sarebbero un bambino, una donna, 2 anziani, così dice il Ministero della Sanità di Beirut. La guerra di Israele in Libano è uno dei principali ostacoli ai negoziati tra Stati Uniti ed Iran a causa delle continue violazioni israeliane. Teheran ieri ha annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Sentiamo Nima Vaeli, analista geopolitico esperto di Iran.
2: Sarà importante capire a questo punto se Trump cercherà di far pesare in qualche forma l'aiuto importante che dà a Israele, oppure se non sarà in grado di gestire l'alleato chiottoso. Questo sarà verosimilmente il discrimine principale della prosecuzione di questi negoziati. Immedesimandosi negli iraniani, se è consapevole del fatto che la gestione dello stretto di Hormuz è la principale chiave negoziale nei confronti degli Stati Uniti, è quindi ragionevole che Teheran possa richiudere lo stretto di Hormuz, mettendosi quindi a fronte anche di una riapertura del conflitto armato. Nella lettera che la guida suprema ha rilasciato, ha dichiarato di essere poco fiducioso nei confronti di questo negoziato, ma di averlo accettato alla luce del fatto che il presidente Pezeshkian lo reputasse importante e nell'interesse della nazione. Per cui, se buona parte del leadership iraniana è consapevole dell'utilità di questi negoziati, al contempo è consapevole del rischio che questi negoziati vengano fatti fallire, e quindi in questa prospettiva è disponibile, sono anche disponibili a una riapertura del conflitto.
0: E in Italia la rissa tra Trump e Meloni agita la politica. I partiti di maggioranza hanno fatto quadrato attorno alla presidente del Consiglio. Dopo avergli risposto ieri, Meloni ha detto che non replicherà più agli attacchi del leader della Casa Bianca. L'alleanza politica tra i due sembra comunque ormai al capolinea, ma a livello diplomatico l'obiettivo è quello di evitare ulteriori strappi nelle relazioni transatlantiche. Palazzo Chigi infatti avrebbe fatto retromarcia sull'idea di non inviare i ministri alla tradizionale festa all'ambasciata americana il 4 luglio. Anche l'opposizione difende Meloni, ma le rimprovera: questo è il prezzo che si paga per essere sempre stati subalterni. Sentiamo Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Innanzitutto siamo di fronte a una situazione che è veramente grave. Non c'è dubbio, le parole di Trump sono indecenti, ma possiamo fermarci alle parole? La questione è che l'Italia, ovvero il governo Meloni, ha detto di sì a tutto ciò che Trump aveva chiesto, ovvero un aumento delle spese per armamenti, il 5% del PIL sulle spese per armamenti, ha detto sì all'acquisto del gas, ha detto sì ad esempio a eliminare la web tax alle big tech americane, e poi c'è questa vicenda che per noi rimane veramente incredibile, indecente, quella del board of peace, dove il ministro degli esteri italiani è andato con il cappellino in mano dei MAGA a fare l'osservatore. Insomma, di fronte a tutto questo Giorgia Meloni non dice nulla, non riesce a fare un minimo di autocritica sui rapporti con Trump, addirittura ad averlo proposto premio Nobel per la pace. Ora, o si rimettono in discussione questi rapporti che rappresentano un onere economico per gli italiani, perché il 5% del PIL sugli armamenti è insostenibile dal punto di vista sociale, si trasformerà, si rischia di trasformare in macelleria sociale. E Crosetto, che è andato nei giorni scorsi negli Stati Uniti proprio a fare intese e a dire con forza che gli impegni si rispettano, si esce dalla NATO, indica che il legame con quanto chiesto da Trump è molto molto forte.
0: Adesso Gaza, che resta fuori dai radar, dagli accordi, dalle trattative, dagli ultimatum. L'esercito israeliano controlla ormai il 70% della sua superficie e continua le operazioni. Solo ieri ha ucciso 10 persone in un raid contro un'abitazione nel campo profughi di Bureji. Tra le vittime c'è anche un cameraman di Al Jazeera, Ahmed Wisha, che Israele sostiene fosse affiliato ad Hamas. Probabilmente l'obiettivo del raid era proprio lui. Solo qualche settimana fa era stato ucciso in circostanze analoghe suo fratello. Condanniamo con fermezza questo efferato crimine, ha scritto l'emittente in un comunicato. Dall'inizio della guerra a Gaza sono 12 giornalisti di Al Jazeera uccisi dall'esercito israeliano. 3 persone sono rimaste uccise negli attacchi aerei russi che hanno colpito stanotte le regioni ucraine di Poltava e Dnipropetrovsk, così riferiscono le autorità locali. Non si tratta comunque del massiccio attacco aereo che, secondo quanto ha scritto ieri il presidente ucraino Zelensky sui social, i russi starebbero preparando in risposta ai lanci di droni ucraini in territorio russo. Lanci che ci sono stati anche questa notte. 4 persone sono morte, altre 28 sono rimaste ferite nella penisola di Kerch, nella Crimea occidentale, a seguito appunto di un attacco di droni ucraini, lo riferiscono le autorità di Mosca. Giugno è il mese dell'orgoglio LGBTQ. Parate di cari cortei si sono svolti ieri in molte città, non solo italiane. A Roma, sotto lo slogan "La Repubblica è di chi la abita", decine di migliaia di persone hanno partecipato a Roma Pride 2026. Le polemiche della vigilia su Gaza, il genocidio, la necessità per i carri di aderire alla condanna espressa dalla piattaforma sono state, per così dire, assorbite e superate. Il corteo è partito nel pomeriggio da Repubblica per sciogliersi in una grande festa solo a tarda sera. Sentiamo il servizio.
4: La Repubblica è di chi la abita, questo lo slogan del Pride che ieri a Roma ha visto sfilare in corteo centinaia di migliaia di persone, la manifestazione dell'orgoglio LGBTQ+, che ha riempito fino a notte fonda un pezzo importante della città. Nonostante il caldo asfissiante sotto un sole cocente, in tantissimi e tantissime hanno marciato e gridato per dare voce, per rappresentare la pluralità delle comunità che credono in una società più libera, inclusiva e rispettosa delle differenze. 37 i carri che hanno composto un corteo lunghissimo, circondati da una folla che ha ballato, gridato slogan per tutto il pomeriggio fino a sera tarda. Quello di quest'anno è stato un Pride forse meno sponsorizzato, con più bandiere della Palestina e simboli della pace. Non sono mancate le polemiche, le prese di posizione per far accettare la presenza nel Pride di una associazione israeliana. Alla fine, superata anche la paura provocata da una provocazione di qualcuno che ha spruzzato spray al peperoncino contro un carro che stava andando verso il Colosseo. Roma è stata ancora una volta, come da più di 30 anni, la capitale arcobaleno dei diritti di tutte e tutte.
0: Luigi Pantisano, 46 anni, figlio di genitori calabresi, è il nuovo leader della Linke, la sinistra in Germania. È stato eletto ieri sera col 53% dei consensi dal congresso del partito. Il lavoro, la pace, il contrasto al dilagare dell'estrema destra di AfD, i temi centrali del suo discorso. Sentiamo il servizio da Berlino.
5: La nuova speranza della sinistra tedesca, rimasta orfana in seguito alla lenta svolta centrista e moderata dei Verdi e al declino costante dei socialdemocratici dell'SPD, alla perenne ricerca di nuove idee e di nuovi leader. Il partito Die Linke, che tradotto letteralmente significa la sinistra, ha focalizzato i suoi obiettivi politici al congresso nazionale in corso a Potsdam alle porte di Berlino. Difesa dello Stato sociale e dei diritti dei lavoratori, aumento delle tasse per i redditi più alti, iniziative concrete per arginare i costi sempre più elevati degli affitti nelle grandi città, opposizione netta alla politica del riarmo e delle spese militari avviata dal governo tedesco, lotta contro i partiti sovranisti e populisti di destra e difesa dei diritti civili, di una politica migratoria umana e delle minoranze. I delegati hanno approvato anche una mozione nella quale le operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza vengono ufficialmente definite come un genocidio nei confronti del popolo palestinese. Come presidenti della Linke al congresso sono stati eletti Ines Schwertner e Luigi Tantisano. Da Berlino, per Popular Network, Walter Raue.
0: I migliaia si sono riuniti ieri sera sul viale principale di Tirana in Albania in una massiccia manifestazione per chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama. I manifestanti hanno circondato la sede del governo, iniziate per contestare la costruzione di un resort di lusso sponsorizzato da Jared Kushner, il genero del presidente statunitense Trump. Le proteste, che sono giunte al loro 21esimo giorno, hanno ormai come obiettivo tutta la vecchia classe politica albanese. Una forte ondata di calore sta attraversando in questi giorni l'Europa e segnatamente la Francia. Il picco è previsto proprio per la giornata di oggi, quando in tutto il paese si celebra la festa della musica, tradizionale appuntamento che coinvolge milioni di persone in tutto il paese. Sentiamo il servizio.
6: La Francia è come un vulcano sotto il caldo di una canicola che rischia di essere epocale, forse ancora più bruciante di quella dell'agosto 2003, già tristemente iscritta negli annali con oltre 15.000 morti, per la maggior parte anziani. La Francia è come un vulcano con al centro un cratere incandescente, ben 35 province, più di un terzo del paese, tra il sud-ovest e la regione di Parigi in allarme rosso. Non era mai successo da stamattina e per almeno i prossimi 3 giorni, con temperature stabilmente superiori ai 35 gradi all'ombra, ma con punte diffuse frequenti oltre i 40 gradi durante il giorno e che non scendono mai sotto i 22 gradi di notte. A Parigi la notte scorsa la temperatura minima è stata di 26 gradi. Un caldo da record. Domani o martedì potrebbero essere i giorni più caldi della storia del meteo francese e quel che forse è ancora peggio, un caldo che dura, cominciato già da una settimana e che secondo le previsioni continuerà per almeno tutta la settimana prossima. Riunioni d'urgenza per il governo, ma più in generale per prefetti e amministratori locali che devono rispondere sul territorio, con in più oggi la popolarissima festa della musica in tutta la Francia, ma già annullata, almeno in giornata, in molte località nelle province in allarme rosso. Annullate o rinviate manifestazioni sportive, feste tradizionali e in molte città la possibilità domani di chiudere le scuole, che per oltre l'80% non sono attrezzate per far fronte a tali temperature. A Parigi, dove la prefettura ha vietato il consumo di alcol sulla pubblica via per la festa della musica, 2.500 pompieri in allerta con mezzi anfibi per prevenire gli annegamenti, visto il numero di bagnanti, per così dire clandestini, nelle acque della Senna e dei suoi canali. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Infine, i mondiali di calcio. Nella notte si sono giocate 2 partite, Tunisia-Giappone, finita poco fa 4-0 per i giapponesi, ed Ecuador-Curaçao, terminata con un pareggio 0-0. Ieri sera i successi della Germania, 2-1 in rimonta sulla Costa d'Avorio, e la vittoria dei Paesi Bassi per 5-1 sulla Svezia. Sono le 8:46, si conclude qui questa edizione del giornale curata da Diana Santini e Mattia Guastafierro. Con le notizie ci sentiamo alle 10:30, intanto grazie a tutti voi per l'ascolto, buona giornata.
7: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce è chiuso l'innesto con la A7 Milano-Genova in direzione Genova, con code tra la diramazione Predosabetto e Leovada in direzione Genova. La circolazione scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
8: Va ora in onda il culto evangelico valdese. Il culto di oggi è stato curato dalla diacona Nathalie Plavan e dal pastore Gabriele Bertin.
13: E la parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra di noi. Una parola che diventa corpo e voce, gesti e silenzi. Una parola che si mette in cammino per incontrare l'imperfezione dell'umanità e risanare le sue fratture. Una parola che oggi raggiunge anche noi per questo culto, ci invita a fermarci, a prenderci il tempo per ascoltarla, per farla ancora una volta abitare nelle nostre domande e nelle fratture delle nostre storie, per ritrovare in essa la pienezza e la gioia. Ci raccogliamo allora alla presenza di quel Dio che ci chiama, che ci incontra, in luoghi e momenti diversi, ci dona la sua presenza come energia per la vita nuova e in pienezza. Ci raccogliamo perché è Lui che ci chiama, come Padre Creatore, come Figlio che dona la salvezza e come Spirito che soffia con forza la sua dolcezza. Viviamo questo culto in compagnia di quel Dio che accorcia le distanze e che ci rende comunità in ascolto ed in cammino.

Vi leggo alcuni versetti tratti dal Salmo 46. Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò noi non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si muovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. Venite, guardate le opere del Signore, perché Egli fa sulla terra cose stupende. Fermatevi, dice il Signore, e riconoscete che io sono il Dio. E ci vogliamo raccogliere in preghiera. Signore, nei momenti di sconforto e di paura, nei passaggi che ci fanno sentire in errore o fragili, insegnaci ed aiutaci a riscoprirti più vicino di quanto possiamo immaginare. Davanti ai terremoti che scuotono il mondo, che ci impediscono di vedere un futuro, aiutaci a ritrovare in te quel terreno sicuro, quella roccia sulla quale poggiare i piedi, tirare un sospiro e allargare lo sguardo. Come ci dice il salmista, ci fermiamo con te per questo tempo di culto, per riconoscere in te il Dio delle nostre vite e il Dio del mondo intero. Rimani in mezzo ed accanto a noi, nei luoghi nei quali ci troviamo, seppur lontani, lontani, ravvicinati da ciò che la tua parola ancora una volta ci dona e ci invita a vivere. Amen.

0: Vi leggo alcuni versetti tratti dall'intero libro di Giona. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini. Alzati e va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro, lontano dalla presenza del Signore. Il Signore scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai allora ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona, invece, era sceso in fondo alla nave e si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e disse: «Che ci fai qui, dormi? Alzati, invoca il tuo Dio, forse egli si darà il pensiero di noi e non periremo». Giona rispose: «Prendetemi e gettatemi in mare, e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia». Poi presero Giona, lo gettarono in mare, e la furia del mare si calmò. Il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio e disse: «Io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia, ed egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato e tu hai udito la mia voce. Ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode. Adempirò i voti che ho fatto, la salvezza viene dal Signore». E il Signore diede ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. La parola del Signore allora fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini: «Alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che io ti comando». Giona dunque partì e andò a Ninive come il Signore gli aveva ordinato. I niniviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno, si vestirono di sacchi, dal più grande al più piccolo. Dio vide ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro malvagità e si pentì del male che aveva minacciato loro di fare. Giona ne provò un gran dispiacere e fu irritato. Allora pregò e disse: «O Signore, non era forse questo che io ti dicevo mentre ero ancora nel mio pesce? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà, e che ti penti del male minacciato. Perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere». Il Signore gli disse: «Fai bene ad irritarti così». Il Signore gli disse: «Tu hai pietà del ricino, per il quale non ti sei affaticato, e io non avrei pietà di Ninive, la grande città, nella quale si trovano più di 120.000 persone e che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra, e tanta quantità di bestiame».
1: Che Dio possa far paura al punto da far sentire l'esigenza di fuggire da Lui è un'esperienza nota per la letteratura biblica. Ma ci aspetteremmo che questo succeda per la sua intransigenza, per quell'aura terribile che ha Dio nell'Antico Testamento. Con Giona, invece, ci sentiamo tirati verso una fuga, un viaggio lontano dal Signore, perché riconosciamo in Lui una capacità di amare che va oltre i nostri limiti umani e che pertanto non riusciamo ad accettare. Col profeta della sventura ci ritroviamo in un viaggio tortuoso, incoerente e pericolosamente in discesa verso l'abisso. Perché la misericordia di Dio ci fa più problema della violenza degli esseri umani. I versetti che abbiamo ascoltato cercano di riassumere l'intero libro di Giona, mettendo in luce il viaggio che intraprende per sfuggire alla missione che Dio gli ha affidato. Giona fugge perché non riesce a far conciliare la misericordia e la giustizia divina. Giona fugge perché conosce Dio e sa che la sua misericordia è più grande della sua ira. Sa che Ninive non sarà distrutta se anche uno solo dei suoi abitanti si convertirà e smetterà di essere malvagio. E questa è una consapevolezza difficile da gestire. Nel nostro piccolo sappiamo di essere come Giona, come il credente che predica l'amore di Dio verso tutta l'umanità, a patto che quelli che si comportano male, per loro ci sia un'effettiva punizione divina. Giona non vuole più essere il profeta che non vede realizzate le sue profezie e allora fugge lontano da Dio e dalle sue richieste. Ma, come ci ricorda il Salmo 139, dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. E così Giona intraprende un viaggio per cercare di sfuggire a quel Dio che lo chiama per nome e gli affida degli incarichi troppo gravosi per le sue spalle. Stanco delle strade di Dio in salita, faticose e troppo esposte, sceglie, se così si può dire, una strada in discesa. Scende verso una città nella quale prenderà una nave in direzione opposta alla meta che gli è stata data. Cerca di nascondersi alla vista del suo Signore, scendendo ancora nella stiva della nave, evitando qualsiasi contatto, qualsiasi relazione che possa esporlo alla missione alla quale cerca di scappare. Di fronte alla tempesta mandata dal Signore per stanarlo, si fa gettare nelle profondità del mare, sperando che sia la morte a tagliare il cordone ombelicale che lo lega al Padre. Un viaggio fin qui fatto di silenzio e di invisibilità. Capita anche noi di sentirci come Giona? Di sentire che il peso della fede sia insostenibile perché troppo incoerente con la realtà in cui viviamo? Il viaggio della fede si trasforma a volte in fuga dalle responsabilità che non sentiamo nostre, dall'annuncio che fatica a uscire dalle nostre bocche, dalla paura di essere derise per la nostra credulità o minacciati perché interveniamo dove sarebbe più prudente restare nell'ombra. Il nostro viaggio è fuga quando smettiamo di provare interesse per il nostro prossimo, che non capiamo. È fuga quando pensiamo che sia tutto inutile e noi, delle misere creature in un mondo di giganti. Ma cosa vogliamo cambiare nel mondo se nessuno ci ascolta, se la nostra voce è troppo bassa per farsi sentire, se il nostro intervento è solo una goccia in un mare di sofferenza? Ci convinciamo che non possiamo di certo cambiare il mondo, né convertire le grandi città malvagie. E allora scendiamo verso l'abisso dell'indifferenza, sperando che il Signore perda interesse a noi e mandi qualcun altro a compiere le sue missioni. Alcuni anni fa mi hanno regalato questo libro illustrato, che con poche parole e immagini racconta una storia che tocca il cuore e mi ha fatto pensare a Giona e al grande pesce che lo mette al sicuro dentro di sé, in fondo al mare. La balena trova un bambino solo, perso in una tempesta. Lo salva e stringe amicizia con lui. Trovano il tempo di giocare, di esplorare. Sono felici insieme. Non sono più da soli. Ma arriva il momento di salutarsi e tornare a casa. Ora c'è silenzio nella vita del bambino. In fondo al mare Giona viene ingoiato da un grosso pesce e dall'interno della sua pancia trova le parole per pregare Dio, che non lo molla, lo salva, lo riporta sulla spiaggia e, come se nulla fosse, lo spinge ancora una volta verso la sua missione. Giona andrà, annuncerà la distruzione, il popolo di Ninive si convertirà e, come aveva previsto, Dio non distruggerà la città che ha commesso enormi malvagità. Il Signore è con Giona, lo provoca, lo spinge a sfogarsi e gli insegna che l'amore di Dio è più grande di qualsiasi fuga lontano da lui. La storia di Giona ci insegna che è impossibile evitare l'amore di Dio. Giona scopre che il salmista aveva ragione: anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Il bambino e la balena scopriranno che casa non è dove sei, ma con chi sei. I nostri viaggi non ci conducono verso una casa in cui sta Dio. Non importa se a volte sono delle fughe, Dio non ci lascia la mano, Dio è sempre con noi. Amen.
0: Vi invito ad ascoltare queste parole di questa confessione di fede che vengono dalla Francia. Crediamo in un Dio pellegrino, che non si ferma davanti alle frontiere e alle barriere, che rinuncia alla sua grandezza per unirsi a noi lungo il cammino e che si presenta davanti a noi tendendoci la mano e dicendo: «Sono il Signore, il tuo Dio. Mi prendo cura di te e cammino con te». Crediamo in Gesù, il Cristo, che vive i sentieri della nostra terra, che è nato senza un focolare, che non ha un luogo, che cammina ed è pellegrino, perseguitato fin dalla nascita, che ha rivelato una nuova giustizia e ha portato la pace alla gente, che ha offerto la sua vita fino alla morte. Crediamo nello Spirito che ci modella e ci leviga con un vento forte e della sabbia, che ci dona il coraggio di testimoniare e di proclamare l'immensa grazia di Dio. Crediamo in tutto questo insieme, facendoci posto le une con gli altri sulle nostre sedie, attorno alle nostre tavole, nelle nostre vite. Crediamo con coraggio come Chiesa, come comunità, come singoli e singole, creature preziose agli occhi del Dio che cammina con noi.

Ci vogliamo raccogliere in preghiera. Nel tuo camminare con noi, Signore, aiutaci ed insegnaci a rimettere nelle tue mani quello che pesa sui cuori e le spalle di tanti e tante di questo mondo. Ti affidiamo le vittime dei giochi di potere e dei tornaconti economici, coloro che sono perseguitati perché cercano di costruire la giustizia e la pace. Ti affidiamo i viaggi che non hanno ritorno e quelli che si perdono nella vastità del mare o del deserto. Per i tanti cammini che si interrompono prima di iniziare sotto le macerie delle bombe. Ti preghiamo per la nostra assenza di coraggio, la difficoltà che abbiamo nel saper accogliere la tua chiamata a volte scomoda e che ci fa paura, a volte in linea con i nostri doni e i nostri progetti. Ti chiediamo di scuotere le nostre coscienze e quelle di tutti e tutte coloro che hanno dei ruoli di leadership e di cura nel mondo, affinché la capacità di vedere ed operare per il bene comune possa essere sempre parte dell'agire quotidiano. Per tutto questo, Signore, e per tutto ciò che rimane nelle nostre preghiere più silenziose, noi ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo, sapendo che in Lui ci rimani accanto, ti muovi e per noi apri nuovi orizzonti. Amen.

Riceviamo la benedizione del Signore. L'amore di Dio ci ha accolti e ci ha accolte. Ora Egli ci invia a condividerlo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo ci ha trovati e trovate, ci sostiene ed accompagna. Lo Spirito Santo, nel suo soffio rinnovante, ci guida e ci raccoglierà ancora per celebrare insieme la sua bontà, per vivere la bellezza della vita condivisa come comunità che vive della sua speranza.

0: Avete ascoltato Il culto evangelico valdese. Il culto di oggi è stato curato dalla diacona Nathalie Plavan e dal pastore Gabriele Bertin.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Popolare Network.
3: Le 10:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Non si fermano i raid di Israele in Libano nel giorno in cui iniziano i nuovi colloqui tra Stati Uniti ed Iran. Almeno 7 persone sono state uccise nella valle della Bekaa e nella regione di Tiro. Tra queste ci sono un bambino, una donna e 2 anziani, così dice il Ministero della Sanità di Beirut. La guerra di Israele in Libano è tra i principali ostacoli ai negoziati a causa delle continue violazioni di Tel Aviv. Ieri Teheran aveva annunciato di avere chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz. Il ministro dell'ultradestra israeliana Smotrich oggi ha detto che Israele non si ritirerà dai territori libanesi occupati, nemmeno di fronte a una esplicita richiesta di Washington.
4: La questione libanese sarà dunque al centro dei negoziati che si aprono oggi in Svizzera. Il vicepresidente americano J.D. Vance è atterrato vicino a Lucerna, dove poi si terranno gli incontri, già in mattinata si è saputo. Per la delegazione iraniana ci sono il ministro degli esteri Arakci e il presidente del Parlamento Ghalibaf, a mediare i rappresentanti pakistani. In una breve dichiarazione Vance si è limitato a dire che spera di compiere progressi sulla questione nucleare e sul cessate il fuoco in Libano, appunto.
3: 3 ragazzi di 17 anni, 2 maschi e una ragazza, sono morti questa mattina all'alba in un incidente a Senago, nel Milanese. Viaggiavano in 9 su un Audi guidata da un 19enne risultato positivo all'alcol test. Per causa ancora da accertare, la macchina è uscita di

0: strada ed è caduta nel canale Villoresi. I corpi di due ragazzi sono stati ripescati dalle acque del canale, già privi di vita. Una ragazza è stata invece estratta in gravissime condizioni dall'auto ed è morta all'arrivo in ospedale illesi. Gli altri sei occupanti del mezzo.
1: Tre persone sono rimaste uccise negli attacchi aerei russi che hanno colpito stanotte le regioni ucraine di Poltava e di Dnipropetrovsk, lo riferiscono le autorità locali. Non si tratta comunque del massiccio attacco aereo che, secondo quanto ha scritto ieri il presidente ucraino Zelensky sui social, i russi starebbero preparando in risposta ai lanci di droni ucraini in territorio russo. Lanci che hanno avuto luogo anche questa notte, 4 persone sono morte, altre 28 sono rimaste ferite nella penisola di Kerch, nella Crimea occidentale, a seguito di un attacco ucraino.
0: In Colombia urne aperte per il ballottaggio delle presidenziali. La sfida è tra i colombiani devono decidere se dare continuità, al progetto politico progressista avviato nel 2022 dal governo di Gustavo Petro e incarnato dal candidato della coalizione Pacto Histórico Iván Cepeda, o imprimere una drastica deriva a destra con l'ultraconservatore Abelardo de la Espriella sostenuto da Donald Trump.
1: In Francia l'eccezionale ondata di caldo che vedrà il suo picco tra oggi e domani rischia di compromettere la giornata della Festa della Musica, tradizionale appuntamento con centinaia di eventi dal vivo in tutto il paese e milioni di partecipanti ogni anno. Nei 35 dipartimenti posti in allerta rossa sarà vietato il consumo di alcolici. Molti eventi sono stati rimandati a dopo l'evento, diverse città hanno annullato i concerti previsti. A Parigi, come a Lione e Strasburgo, l'amministrazione comunale ha scelto di mantenere l'evento.
0: Infine, i mondiali di calcio. Nella notte si sono giocate due partite, Tunisia-Giappone, finita 4-0 per i giapponesi, ed Ecuador-Curaçao, terminata con un pareggio 0-0. Ieri sera i successi della Germania, 2-1 in rimonta sulla Costa d'Avorio, e la vittoria dei Paesi Bassi per 5-1 sulla Svezia. Le 10:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 13. Grazie a tutti voi per l'ascolto, a più tardi.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce è chiuso l'innesto con la A7 Milano-Genova in direzione Genova, con traffico bloccato tra la diramazione Predosabetto e Leovada in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso si segnalano code tra Borgone e Susa in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
5: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
4: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
5: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
4: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
5: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Vibes. Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
13: Popolare Network.
14: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
15: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Israele bombarda il Libano anche nel giorno in cui si aprono i negoziati tra Stati Uniti ed Iran. 7 persone sono state uccise nel sud del paese. Dalla Svizzera la delegazione di Teheran esige il cessate il fuoco su tutti i fronti, ma il ministro Smotrich ribadisce: l'esercito non si ritirerà mai dai territori occupati, nemmeno se lo chiede Trump. Meloni Trump, dopo il botta e risposta, l'imperativo del governo ora è smorzare i toni. I ministri assicurano la presenza alle celebrazioni del 4 luglio. Meloni incassa la solidarietà bipartisan, ma pesa l'errore strategico del rapporto speciale con Trump. Premio Strega, scuse pubbliche o esclusione per Michele Mari. Il favorito avrebbe parlato male di Michela Murgia durante uno spostamento tra una tappa e l'altra del tour dei finalisti. A riferire l'episodio Teresa Ciabatti, anche lei finalista e amica dell'autrice di Accabadora. In Colombia oggi elezioni che potrebbero cambiare gli equilibri politici del paese. Si vota per il ballottaggio delle presidenziali. La scelta è tra il progressista Cepeda e il candidato di ultradestra della Espriella, vincitore a sorpresa del primo turno. Francia, festa della musica dimezzata, treni annullati, centrali nucleari a funzionamento ridotto per la canicola eccezionale. Domani gli esami di maturità nelle aule roventi e il riscaldamento globale irrompe nella politica verso le presidenziali 2027. Sono le 13:02, Popolare Network, buongiorno ascoltatori, ascoltatrici, il giornale radio. Nel giorno in cui in Svizzera si aprono i nuovi colloqui tra Stati Uniti ed Iran, non si fermano i raid di Israele in Libano. Almeno 7 persone sono state uccise nella valle della Bekaa e nella regione di Tiro. Tra queste ci sono un bambino, una donna, 2 anziani, così dice il Ministero della Sanità di Beirut. La guerra di Israele contro Hezbollah è tra i principali ostacoli ai negoziati. Arrivando a Lucerna, la delegazione iraniana ha fatto capire che lo scopo di oggi sarà esigere il rispetto del cessate il fuoco su tutti i fronti. In caso contrario scatteranno nuove contromisure. I Pasdaran stamattina poi hanno ribadito che lo stretto di Hormuz resta chiuso. Da parte israeliana al momento non arrivano segnali di de-escalation. Il ministro dell'ultradestra Smotrich ha detto che l'esercito di Tel Aviv non si ritirerà dai territori libanesi occupati, nemmeno di fronte ad una esplicita richiesta di Washington. Per Netanyahu l'accordo con l'Iran è un problema anche in vista delle prossime elezioni. Paolo Di Emotoli, politologo, saggista, esperto di politica israeliana. Lo ascoltiamo.
1: Io credo che la firma metta, diciamo, in imbarazzo il governo Netanyahu e Netanyahu stesso, perché è impegnato in una campagna elettorale. Io credo che la firma metta, diciamo, in imbarazzo il governo Netanyahu e Netanyahu stesso, perché è impegnato in una campagna elettorale molto difficile che probabilmente lo vedrà sconfitto. Resta il fatto però che, da un punto di vista anche della dottrina militare, Israele ha già detto più volte che non si ritirerà dalla buffer zone, che sarebbero le zone cuscinetto. Quindi Israele vuole probabilmente fare quella che è una prevenzione attiva e fuori dai propri confini, quindi non accetterà nessun tipo di ritiro e si riserva, probabilmente troveranno delle formule, ma eventualmente saranno disponibili a concedere alcune zone a un esercito libanese in grado di presidiarle, perché vogliono eliminare, come dire, o limitare la presenza militare di Hezbollah.
0: E proprio pochi minuti fa a Lucerna in Svizzera sono cominciati i primi colloqui. A guidare la delegazione statunitense c'è J.D. Vance, ruolo di primo piano del vicepresidente, non è casuale anche in vista di una sua futura candidatura alla Casa Bianca. Vance è stato tra i meno favorevoli alla guerra, posizione che lo rende più credibile agli occhi degli iraniani, soprattutto è espressione della base MAGA, critica nei confronti di Israele, preoccupata dalle ricadute economiche negli Stati Uniti. Sentiamo Viviana Mazza, corrispondente da Washington del Corriere della Sera.
2: Trump non vuole diventare Joe Biden, non vuole trovarsi con un'economia per la quale poi va a perdere il suo partito, va a perdere lui, insomma, in questo caso vabbè, lui non corre per le elezioni, però per esempio era quello che la CNN diceva stamattina, guardando il prezzo del petrolio, il fatto che il prezzo della benzina adesso diciamo si abbasserà, questo è un fattore che consente a Trump di evitare di essere Joe Biden, così lo formulavano. Quindi sicuramente c'è questo aspetto. Per quanto riguarda la base del partito, la base MAGA è profondamente divisa su, era profondamente divisa su questa guerra. Non è che il fatto che la guerra sia finita cancella il fatto che sia stata iniziata, però le critiche, devo dire, da questa parte della base sono che quella più isolazionista, le ho viste più limitate. Per esempio, un altro critico della guerra e dell'influenza di Israele, Tucker Carlson, era in realtà molto contento perché nell'ultimo periodo Trump ha espresso delle parole molto dure nei confronti di Netanyahu, che dal punto di vista di Tucker Carlson sono positive.
0: Dopo il doppio botta e risposta dei giorni scorsi con Trump, ora per Meloni e il governo l'imperativo è abbassare i toni. Il viaggio dei italiani negli Stati Uniti è stato sì annullato, ma oggi è arrivata la conferma che i ministri del governo Meloni parteciperanno, come previsto, alle iniziative per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti il prossimo 4 luglio. Nessun boicottaggio dunque, oltre all'impegno espresso dalla stessa Meloni a non tornare più sull'argomento. Come esce dunque politicamente Meloni da questo scontro? Pesa di più in negativo l'evidenza dell'errore strategico del rapporto privilegiato, che privilegiato evidentemente non era con Trump, o prevale in positivo il senso di unità nazionale che un attacco così sguaiato garantisce a chi ne è vittima? Lo abbiamo chiesto alla politologa dell'Università di Firenze, Giorgia Bulli.
3: Io direi che complessivamente non ne esce bene per tre motivi. Il primo motivo è che finalmente è emersa con molta chiarezza la necessità per Giorgia Meloni e per il governo in generale di prendere una posizione sul posizionamento di tipo internazionale. L'atlantismo eccessivo che ha caratterizzato la posizione di Meloni, in particolare nei confronti dell'amministrazione Trump, deve essere rivisitata, però non c'è ancora una decisione specifica su quale posizione prendere nei confronti invece dell'Unione Europea, rispetto alla quale si è visto appunto anche recentemente un nuovo atteggiamento, ma che deve essere cristallizzato in un programma di governo molto più chiaro rispetto a quello che è stato seguito fino adesso. Il secondo motivo è che, nonostante il tentativo di creare un effetto di raduno attorno alla bandiera sull'idea della protezione dell'onore della nazione, io ho l'impressione che questo effetto durerà poco. E infine ne esce pagando appunto l'eccessivo filoatlantismo, e questo eccessivo filoatlantismo di tipo retorico, di stampo retorico, non ha retto alla prova di un alleato ovviamente molto più potente, che sappiamo avere posizioni ondivaghe che possono diventare molto radicali.
0: Nonostante il diretto interessato abbia smentito le dichiarazioni che gli vengono attribuite, gli organizzatori dello Strega stanno valutando anche l'esclusione dal premio letterario per Michele Mari, favorito tra i sei finalisti con l'opera I convitati di pietra. Lo scrittore avrebbe infatti parlato male di Michela Murgia, l'autrice di Accabadora, scomparsa quasi 3 anni fa, denigrandone il carattere e l'aspetto fisico, dichiarazioni che sarebbero state pronunciate mentre si trovava in pulmino tra una tappa e l'altra del tour che il premio organizza con i finalisti in giro per l'Italia. Parole di Mari sono state riferite da Teresa Ciabatti, amica di Murgia, anche lei finalista dello Strega. Tra le altre ipotesi allo studio in queste ore ci sono anche il ritiro dello stesso Mari o una richiesta di pubbliche scuse. Sentiamo Ira Rubini.
4: Avete presente il noto format televisivo in cui 4 ristoranti sono in sfida? Si conclude con le chef e gli chef chiusi in un van che li porta verso il ristorante vincitore, un tragitto spesso punteggiato da dialoghi velenosi. La vicenda delle presunte malaugurate esternazioni di Michele Mari su Michela Murgia, durante un viaggio fra una tappa e l'altra del tour del premio Strega, mentre discuteva con Teresa Ciabatti, ce lo ha sarcasticamente ricordato. Mari è il favorito dello Strega 2026, è un grande scrittore poeta, ha scritto per Repubblica e Manifesto, è figlio del noto designer Enzo Mari e della famosa disegnatrice Iela Mari. Come ha potuto dire una volgarità da bar come quella che definirebbe Murgia aggressiva e violenta perché brutta? Un momento di lucida follia? Un delirio di onnipotenza che gli ha fatto dimenticare dove e con chi si trovava? Un livore covato per antichi dissapori con Murgia? Forse. Ma verrebbe da pensare che Mari, 70 anni, sia esempio e vittima di una tendenza generazionale che da sinistra a destra si ostina ancora a valutare una donna, in questo caso anche grande scrittrice intellettuale, partendo dall'aspetto aspetto fisico, dalla presunta instabilità emotiva femminile, dall'isteria che tanti maschi anziani, anche di sinistra, si ostinano a invocare appena vengono criticati, per svilire un'opinione scomoda quando espressa da una donna. La Fondazione Bellonci ha già preso le distanze dichiarando che ritiene ogni espressione denigratoria e ogni giudizio lesivo della dignità delle persone incompatibili con lo spirito del premio Strega. Come finirà? Con un'esclusione? Con le scuse? Con le dimissioni di Mari? Sinceramente poco importa. Conta l'amarezza per la probabile conferma di un virilismo geriatrico che in Italia non vuole arrendersi.
0: Tre ragazzi di 17 anni, due maschi e una femmina, sono morti questa mattina all'alba in un incidente a Senago nel Milanese. Viaggiavano in 9 su un Audi guidata da un 19enne. Poi risultato positivo all'alcol test. Per causa ancora da accertare, la macchina è uscita di strada e caduta nel canale Villoresi. I corpi di due ragazzi sono stati ripescati dalle acque del canale già privi di vita. Una ragazza è stata invece estratta in gravissime condizioni dall'auto ed è morta all'arrivo in ospedale, illesi gli altri 6 occupanti del mezzo. Il conducente è stato arrestato. E invece pochi minuti fa una notizia che viene da Palermo, dalle porte di Palermo, dove un automobilista ha invaso la carreggiata opposta, ha superato diversi veicoli e ha investito in pieno un gruppo di ciclisti. Una ciclista è deceduta, un altro è ferita. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori. Adesso andiamo nel Regno Unito, dove è sempre più in bilico la leadership del premier Keir Starmer. Secondo i media britannici, dal partito laburista arrivano voci che si potrebbe dimettere già domani. Per Starmer le cose sono molto peggiorate dopo che Andy Burnham, sindaco dimissionario di Manchester, ha ufficialmente lanciato la sfida per la guida del governo, facendosi eleggere alla Camera dei Comuni, un requisito necessario per diventare primo ministro del Regno. Fino a venerdì Starmer aveva dichiarato di volere restare in carica e affrontare qualsiasi sfida alla sua leadership. In Bolivia si avvicina la resa dei conti dopo settimane di mobilitazione di sindacati e movimenti indigeni contro la riforma agraria del governo di ultradestra di Rodrigo Paz. Il presidente ha dichiarato lo stato di emergenza, ha ordinato la rimozione dei blocchi stradali, minacciato l'arresto dell'ex presidente Evo Morales. Sentiamo il nostro Gianni Beretta.
5: Dopo 50 giorni di blocchi stradali delle organizzazioni operaie e contadine indigene, Rodrigo Paz, eletto presidente 7 mesi fa alla testa della destra oligarchica boliviana, ha decretato lo stato di emergenza con l'aggiunta di un decreto che esime da ogni responsabilità le azioni repressive di polizia e militari. Il provvedimento che ha fatto scatenare le proteste è stata una riforma della proprietà delle terre che favorisce i latifondisti, così che Rodrigo Paz, schieratosi subito anche con Donald Trump, a lui vengono chieste le dimissioni. Paz si è insediato dopo quasi 20 anni di governo del movimento verso il socialismo MAS di Evo Morales, tra i leader della mobilitazione, ma non il solo. Anche in Bolivia viene sbandierata da terratenenti locali e Casa Bianca l'accusa di narcoterrorismo della sinistra, come in Ecuador, Venezuela, Honduras e in Colombia, dove oggi si disputa in condizioni analoghe il ballottaggio presidenziale. Per Popolare Network, il vostro Gianni Beretta.
0: E in Colombia, lo sentivate, urne aperte oggi per il ballottaggio delle presidenziali, un voto che potrebbe ridefinire gli accordi politici del paese. I colombiani devono decidere se dare continuità al progetto progressista di dialogo con i gruppi armati avviato dal governo di Gustavo Petro e incarnato dal candidato Iván Cepeda, o imprimere invece una drastica deriva a destra con l'ultraconservatore Abelardo de la Espriella, sostenuto da Donald Trump. Nel primo turno de la Espriella ha battuto a sorpresa Cepeda per 600.000 voti. La campagna elettorale è stata segnata da un clima di forte polarizzazione e ripresa della violenza politica. Infine la Francia, la festa della musica ridimensionata, in molte città annullata, le centrali nucleari costrette a ridurre la produzione perché le acque del Rodano sono troppo calde per raffreddarne gli impianti, molti treni a lunga percorrenza cancellati, almeno fino a domani, studenti alle prese con la maturità in aule roventi. La Francia è alle prese con una canicola eccezionale per intensità e durata e si scopre impreparata, segue dibattito in vista delle prossime presidenziali. Sentiamo il servizio.
6: Una canicola torrida nel mese di maggio non era mai successo, un'altra ancor più incandescente in giugno, equivalente per temperatura e durata alle peggiori canicole del mese d'agosto. La Francia è di fronte ad un nuovo episodio maggiore del riscaldamento climatico globale e di nuovo impreparata. Da Parigi, che secondo gli esperti climatici è una delle città più mortifere del mondo in caso di canicola, al paese tutto intero, che dagli ospedali agli uffici e trasporti pubblici fino all'industria e all'agricoltura non si è attrezzato per sopportare l'epoca non imminente ma già palese del super caldo ricorrente. Esempio urgente, le scuole ancora aperte con gli esami di maturità e medie inferiori che cominciano questo lunedì sotto temperature che da Parigi al sud-ovest del paese dovrebbero variare tra i 35 e oltre i 40 gradi all'ombra e che per l'80% non sono né costruite né attrezzate per farvi fronte e garantire tanto l'incolumità degli allievi che l'equità, per non dire la possibilità degli esami. Allora, tra ipotesi di emergenza del ministero, di rinvio alla settimana prossima di parte degli esami e il sindaco di Parigi che in mancanza di meglio annuncia l'apertura notturna di parchi e giardini come ose di rifugio e ristoro, l'impreparazione del paese da una parte e soprattutto il cosa fare adesso diventano materia politica prioritaria del dibattito in vista delle presidenziali della prossima primavera. Per Marine Le Pen la soluzione è sempre più nucleare per alimentare un piano d'urgenza per l'aria condizionata in tutti i servizi pubblici essenziali a cominciare da scuole e ospedali. Soluzione che non fa che aggravare il fenomeno, risponde Mélenchon, per cui ci vuole una risposta globale non solo sugli effetti, sull'adattamento, ma anche sulle cause e le risorse, e che si chiama la transizione energetica, ecologica e sociale. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
0: Le 13 e 17 minuti, così si conclude questa edizione del giornale curata da Mattia De Guastafierro e Diana Santini. Le notizie tornano alle 15:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buona giornata.
7: Popolare Network.
8: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Tutti ludisci che dai a lasciare meglio la morte e non chiesto dolore. Ai ai.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Ciao, io sono Cinzia. Sono una cacciatrice di storie. A volte mi arrivano per caso, altre volte devo andarla a cercare. Negli anni ho imparato che alcune storie hanno una voce, altre hanno un colore e poi ce ne sono alcune che hanno un profumo. Quella che sto per raccontarti oggi profuma di cacao, di cioccolato appena tostato, di cose fatte con calma. Di scelte che maturano lentamente, proprio come certi ingredienti che hanno bisogno di tempo per esprimere il meglio di sé. Mi trovo a San Sebastiano di Fossano, in provincia di Cuneo, e la prima cosa che percepisco, entrando nel laboratorio di Federico Dutto, non è quello che vedo, ma quello che sento. Perché prima ancora dei macchinari, delle tavolette e delle confezioni curate nei minimi dettagli, c'è un profumo che riempie lo spazio e sembra raccontare una storia. La storia di un uomo che a un certo punto della sua vita ha deciso di rallentare, di fermarsi, di chiedersi se la strada che stava percorrendo fosse davvero la sua. Quella che sto per raccontarti potrebbe sembrare la storia di un produttore di cioccolato. In realtà parla di molto altro, parla di scelte, parla di coraggio, parla di pazienza e di quel momento in cui smetti di costruire la vita che gli altri si aspettano da te e inizi finalmente a costruire la tua. Quando incontro Federico, la prima cosa che capisco è che il cioccolato in fondo è soltanto una parte della storia. Una parte importante, certo, ma non la più importante. Perché questa è soprattutto la storia di una scelta. Di quelle che arrivano dopo anni passati a fare altro, quando da fuori sembra che tutto stia andando nella stessa direzione giusta. E invece, dentro di te, continua a crescere una domanda. Federico non nasce nel mondo del cioccolato, non arriva da una famiglia di maestri cioccolatieri e non passa l'infanzia tra tavolette e praline. Per molti anni lavora in importanti realtà farmaceutiche e alimentari. Costruisce esperienza, cresce professionalmente, percorre una strada che tante persone considererebbero un traguardo, ma a un certo punto si rende conto che qualcosa non torna più. Credo che sia una sensazione che molte persone conoscano bene. Per anni inseguiamo obiettivi che sembrano giusti. Studiamo, lavoriamo, cerchiamo stabilità, cerchiamo sicurezza e qualche volta arriviamo persino dove volevamo arrivare. Eppure ci accorgiamo che manca qualcosa. Non perché la vita sia sbagliata, ma perché quella vita lì non è la nostra. Federico racconta che a un certo punto capisce che una paga più alta o una posizione più importante non sono ciò che desidera davvero. E questa, se ci pensiamo bene, è una consapevolezza enorme, perché significa avere il coraggio di fermarsi e chiedersi non quanto si guadagna, ma come si vuole vivere. È una domanda semplice, ma spesso è anche la più difficile. Fortunatamente in questa storia c'è una persona che crede in lui quasi quanto lui stesso, sua moglie Francesca, perché dietro molti sogni che diventano realtà c'è qualcuno che quando tutti vedono un rischio continua a vedere una possibilità. E così Federico decide di provarci, decide di lasciare una strada sicura per costruirne una nuova. Una scelta che oggi, guardando il laboratorio, i riconoscimenti e il successo ottenuto, potrebbe sembrare naturale, ma ai tempi non lo era affatto. Quando ascoltiamo le storie di chi ce l'ha fatta, tendiamo a dimenticare la parte più importante: l'incertezza, i dubbi e le paure, le notti in cui non sai se stai facendo la cosa giusta. E invece ogni progetto nasce proprio lì, in quel territorio fragile dove nessuno può garantirti che funzionerà.

Mentre Federico mi accompagna nel laboratorio, mi racconta che il suo rapporto con il cioccolato è arrivato quasi per scelta consapevole. Lo ha studiato, approfondito e capito. E più imparava e più si rendeva conto che dietro una tavoletta c'è un intero mondo. Un po' come succede con le persone. Da fuori vediamo il risultato. Da dentro esiste una storia molto più complessa. La cosa che mi colpisce di più entrando nel suo laboratorio è proprio il tempo. Non so come spiegarlo. Sembra che qui il tempo abbia una velocità diversa. I macchinari lavorano lentamente, le tostature richiedono pazienza, gli aromi si sviluppano con molta calma. Nulla sembra avere fretta. E forse è proprio per questo che Federico si è innamorato di questo mestiere. Perché il cioccolato non accetta scorciatoie. Puoi accelerare alcuni processi, ma non puoi convincere il cacao a raccontare qualcosa che non contiene già dentro di sé. Bisogna aspettarlo, bisogna ascoltarlo, capirlo. Ed è qui che arriva una frase che mi resta davvero impressa. Da piccolo suonavo la chitarra, oggi invece suono il cioccolato. Quando me la dice sorrido, perché capisco immediatamente che non sta parlando di tecnica, sta parlando di creatività, sta parlando di espressione. In fondo non ha mai smesso di essere un artista, ha semplicemente cambiato strumento. Prima erano le corde di una chitarra, oggi sono le fave di cacao. Il risultato è qualcosa che parla comunque di lui. E forse è per questo che chi entra nel suo mondo non trova semplicemente un produttore di cioccolato, trova una persona che ha scelto di raccontare una storia attraverso ciò che crea. E quella storia inizia molto prima della tavoletta che arriva sulle nostre tavole. Prende la forma delle sue tavolette che raccontano incontri tra mondi lontani e territorio piemontese. Prende la forma delle tavolette langhe, dove il cacao incontra le nocciole delle nostre colline. Prende la forma dei cookies nati dalla collaborazione con lo chef stellato Fabio Ingallinera, del Nazionale di Vernante. Un prodotto che prima ancora di essere una ricetta, racconta di un'amicizia e di una stima reciproca. Prende la forma dei datteri palestinesi ricoperti di cioccolato e farciti con nocciole di alta langa. Piccoli scrigni che racchiudono chilometri di distanza, culture diverse e la capacità di creare legami attraverso il cibo. Ma soprattutto prende la forma delle gustazioni che Federico organizza nel suo laboratorio particolare.

E qui succede qualcosa di diverso. Perché chi entra pensando di partecipare a una semplice degustazione di cioccolato si ritrova a fare un viaggio molto più profondo. Qui si assaggia, si ascolta, si osserva, si impara a riconoscere profumi e aromi che cambiano nel tempo. Si scopre che una tavoletta fatta soltanto di cacao e zucchero può raccontare storie completamente diverse a seconda del luogo da cui arriva il cacao. È quasi un esercizio di attenzione, un invito a rallentare, a fermarsi, a dedicare qualche minuto in qualcosa che normalmente consumiamo in pochissimi secondi. E forse è proprio questo il regalo più grande che Federico offre a chi entra nel suo mondo. Non soltanto il cioccolato, ma un modo diverso di guardare le cose. Negli ultimi anni il suo percorso ha continuato ad evolversi, perché chi ama davvero ciò che fa raramente si ferma. Continua a sperimentare, a cercare nuove strade, a lasciarsi incuriosire. Ed è così che il cacao è uscito dalle tavolette per trasformarsi anche in gelato. Un gelato che nasce dalla stessa filosofia che guida tutto il suo lavoro. Pochi ingredienti, attenzione alla materia prima, rispetto dei tempi e ricerca dell'equilibrio. Perché se c'è una parola che ritorna continuamente mentre ascolto Federico, è proprio questa: l'equilibrio tra la tecnica e la creatività, tra impresa e qualità di vita, tra il desiderio di crescere e la volontà di restare fedele a ciò in cui si crede. Forse è proprio per questo che il suo laboratorio mi ha colpito così tanto, perché non sembra il luogo di qualcuno che corre dietro al successo, sembra il luogo di qualcuno che ha trovato il proprio ritmo. E oggi, entrando qui, lo si percepisce in ogni dettaglio. Credo che conoscere Federico sia davvero un'esperienza che si deve fare, soprattutto per il suo modo di fare, per il suo modo di raccontare la sua vita e di trasmettere emozioni con una semplice tavoletta di cioccolato. Io sono Cinzia e questa è una delle storie che ho raccolto nel mio cammino. Rimani qui con me perché la prossima storia potrebbe stupirti ancora di più.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Salve e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il cambiamento negli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 855, parleremo di ghiacciai e di animali marini nel clima che cambia, di orsi imprigionati e di orsi inseguiti, di repertori giuridici che si fanno largo, del preoccupante dibattito parlamentare sulla legge che vuole allargare la pratica della caccia. La ricetta della settimana e la cura della colonna sonora sono di Gabriele Palloni. Per questo...

Con il pianeta che si surriscalda, uno dei grandi temi del nostro tempo è la sorte dei ghiacciai. Si stanno assottigliando, si stanno sciogliendo, generando vistose alterazioni degli ecosistemi e conseguenti cambiamenti anche per la vita animale. Secondo un recente studio condotto da ricercatori dell'Università Statale di Milano, in collaborazione con il Museo delle Scienze di Trento e pubblicato sulla rivista scientifica PNAS, queste alterazioni vanno a colpire specie animali che oltretutto conosciamo solo in parte. La ricerca ha condotto una revisione sistematica della letteratura scientifica e dei dati disponibili, documentando che esistono almeno 152 specie animali legate a ghiacciai e calotte polari, appartenenti a 14 classi diverse. Stiamo parlando per lo più di piccoli organismi capaci di adattarsi a condizioni ambientali estreme. Il dato più significativo riguarda 73 specie segnalate esclusivamente in habitat glaciali, animali che dipendono strettamente dalla presenza del ghiaccio e risultano quindi particolarmente vulnerabili alla sua progressiva scomparsa. Per valutarne l'esposizione al cambiamento climatico, i ricercatori hanno incrociato la loro distribuzione attuale con diversi scenari futuri di ritiro dei ghiacciai. I risultati indicano un declino drastico. Anche in uno scenario di riscaldamento molto limitato, entro il 2100 tre specie perderebbero completamente il loro habitat, mentre altre 12 lo perderebbero per oltre il 90%. Quanto ai territori, a causa del rapido ritiro dei ghiacciai, le Alpi emergono come una delle aree in cui questa perdita potrebbe manifestarsi in modo più rapido e più accentuato. Come ha osservato Andrea Simoncini, del Dipartimento di Scienze Politiche Ambientali della Statale di Milano, coordinatore dello studio, collegare direttamente la perdita di habitat al rischio di estinzione richiede prudenza, perché si sa ancora poco sulla capacità di queste specie di persistere nel tempo e di spostarsi verso altri ambienti. Ma proprio per questo la tutela degli ecosistemi glaciali deve entrare con urgenza fra le priorità globali di conservazione. E un altro autore della pubblicazione, Francesco Ficetola, docente di zoologia alla Statale di Milano, occorre agire con strategie mirate, dalla rapida istituzione di aree protette per limitare ulteriori impatti umani, come l'inquinamento, il turismo, lo sfruttamento idroelettrico, al rafforzamento della ricerca tassonomica ed ecologica, fino alla valutazione di interventi innovativi, come la colonizzazione assistita o la creazione di banche genetiche. Senza un rallentamento del riscaldamento globale, conclude Ficetola, e senza investimenti mirati nella ricerca, una parte unica e ancora poco conosciuta della biodiversità del pianeta rischia di andare perduta.

Gli effetti del surriscaldamento si fanno sempre più vistosi, come dimostra il caso delle isole Svalbard, punta estrema d'Europa nei mari del nord, isole proverbiali per le temperature rigide, ghiacci, per l'essere inospitali per la vita umana. Ebbene, la primavera artica 2026 si sta rivelando una delle più calde, imprevedibili e complesse degli ultimi anni, con temperature fino a 12 gradi sopra la norma, piogge e fusione precoce della neve. Lo segnala il team del progetto europeo Liquidis, coordinato scientificamente dall'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, da anni impegnato nel monitoraggio ambientale della criosfera artica alle Svalbard. Nel corso di questa primavera le temperature straordinariamente elevate hanno causato una rapida e prematura fusione della neve sulla terraferma. Allo stesso tempo, nel sud dell'arcipelago, venti persistenti hanno compattato il ghiaccio marino lungo la costa, rendendo inaccessibili via mare i siti di studio e le basi di ricerca. Francesco Scoto, ricercatore del CNR, ha spiegato che nel mese di aprile abbiamo vissuto un'eccezionale anomalia termica, con temperature fino a 12 gradi sopra la norma e piogge intermittenti per circa 18 giorni. In questo periodo, ha continuato, normalmente le temperature oscillano fra meno 10 e meno 15 gradi, mentre quest'anno sono rimaste sopra lo zero per quasi due settimane. Anche le condizioni marine hanno registrato anomalie significative, come sottolinea un altro ricercatore del CNR, Francesco Paladini. Le acque del fiordo sono state interessate da un importante afflusso di acqua atlantica e abbiamo avuto temperature degli strati superficiali che hanno raggiunto valori superiori a 3 gradi centigradi, condizioni assolutamente anomale per il periodo primaverile, che normalmente è il più freddo dell'anno, con temperature medie di circa 0 o meno 0,5 gradi.

Un altro fenomeno sotto osservazione da parte degli scienziati è il fatto che lo scioglimento dei ghiacciai sta aumentando il numero di iceberg nell'Oceano Artico e sta modificando anche i fondali marini, creando sorprendenti nuovi ecosistemi sottomarini che nascono per via delle rocce trasportate dai ghiacci. A segnalare questi cambiamenti è uno studio pubblicato sulla rivista Nature dal gruppo di ricerca internazionale guidato da Thomas Krumpen dell'istituto tedesco Alfred Wegener. Alla base della scoperta di questi cambiamenti sono state le osservazioni fatte negli ultimi anni sul crescente numero di iceberg anomali a causa della quantità insolitamente elevata di detriti, tanto che visti dall'alto questi apparivano quasi neri, come ha detto Melanie Bergman, biologa dell'istituto Wegener, fra le autrici dello studio. Ci siamo subito resi conto, ha aggiunto, che tonnellate di roccia stavano galleggiando nell'Oceano Artico, a centinaia di chilometri di distanza da qualsiasi ghiacciaio. Sono tutte notizie queste straordinariamente allarmanti, ma è un fatto che non campeggiano ai primi posti nei notiziari, tutt'altro. La sensazione che vi sia nella società contemporanea una radicale rimozione del guaio, chiamiamolo così, che stiamo vivendo. Osservando invece questo fenomeno da un punto di vista diverso, più vicino agli animali non umani, e quindi senza avere come focus l'agenda politica delle società occidentali, ecco che le stesse notizie acquistano uno spessore molto diverso. Da una noticina nelle pagine interne di un quotidiano diventano la notizia principale. Nel nostro piccolo, come restiamo animali, cerchiamo di fare la nostra parte, senza sottostare ai silenziosi diktat del sistema informativo dominante.

0: Baldi.
1: Torniamo a parlare di orsi per segnalare una protesta animalista. Alcuni militanti del movimento 100% animalisti hanno bloccato nei giorni scorsi una delle entrate del casello di Verona Nord sull'autostrada A22 del Brennero e hanno esposto uno striscione in lingua italiana e in inglese per chiedere la liberazione dell'orso soprannominato Papillon, da tempo prigioniero della provincia di Trento nel centro faunistico Casteller. Gli attivisti sono stati poi identificati dalla Digos e dalla polizia stradale e hanno abbandonato il campo. E sappiamo quanto i nuovi decreti sicurezza offrano alle forze di polizia strumenti in grado di colpire e penalizzare queste persone, che tuttavia paiono anche in questo caso molto motivate. Ci sembra opportuno ricordare con ogni mezzo e in ogni occasione la vergogna del Trentino, hanno spiegato gli attivisti. Gli animali sono parte essenziale dell'ambiente e il paesaggio non serve solo a fare cartoline per attirare i turisti. La triste vicenda dell'orso Papillon va ricordata sempre. Da oltre 6 anni è recluso nel centro del Casteller, in condizioni ormai critiche, senza che abbia mai aggredito o minacciato umani quando era in libertà. L'orso potrebbe a questo punto essere trasferito in siti dove condurrebbe una vita migliore, ma la giunta del Trentino non ci sente. Sempre a proposito di orsi, sconcerta una notizia segnalata dall'associazione LEAL, storica associazione che si batte contro la sperimentazione animale. Un automobilista nei pressi del comune di Lusevera, in provincia di Trento, ha inseguito ad alta velocità e filmato un orso, anche all'interno di un centro abitato, lasciando l'animale senza possibilità di riparo ed esponendolo, insieme con l'intera comunità, a una situazione di potenziale grave pericolo. Un comportamento che LEAL giudica inaccettabile, trattandosi fra l'altro di disturbo intenzionale di una specie protetta. Un animale selvatico, ha detto Gianmarco Prampolini, presidente di LEAL, non corre per gioco, corre per paura. Costringerlo a correre sull'asfalto significa esporlo a cadute, ferite, a disorientamento e possibili fughe verso zone abitate, aumentando così il rischio di conflitti con le persone umane e compromettendo la sua stessa sopravvivenza. Quell'orso, ha detto ancora Prampolini, non stava partecipando a uno spettacolo, stava fuggendo dalla paura. Ridurre la sua vita a un contenuto da condividere sui social è una violenza morale, prima ancora che giuridica. Per questo LEAL ha denunciato l'episodio, chiedendo che i responsabili vengano identificati e che siano applicate con severità tutte le sanzioni previste. Questo fatto comunque ci conferma che il rapporto con gli animali selvatici continua a essere un problema nel nostro paese. Decenni di mancata informazione e formazione della cittadinanza si manifestano anche in questo modo.

Torniamo a parlare di caccia perché sta entrando nel vivo la discussione in Parlamento, in questo caso al Senato, del disegno di legge 1552, firmato dal senatore Malan in rappresentanza di tutte le forze del governo di destra che guida in questa fase storica l'Italia, un progetto che mira a riformare la legge 157 del 92, norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, questa la definizione ufficiale. L'inizio dell'iter al Senato ha scatenato l'opposizione delle associazioni animaliste e ambientaliste e anche dei parlamentari dell'opposizione. Attivisti e politici sono scesi insieme in piazza del Pantheon a Roma per protestare contro i contenuti di questa legge che è stata definita con una certa efficacia lessicale «sparatutto». Un articolo dei giorni scorsi del Manifesto ha riepilogato quali sono i contenuti più gravi di questo provvedimento di legge. Leggiamo. Aumentano le specie cacciabili, alcune delle quali in declino, come l'oca selvatica. Se l'è cavata invece di misura lo stambecco, inizialmente compreso. La caccia sarebbe permessa anche in altura e su valichi montani e durante il periodo di migrazione preriproduttiva, grazie anche alla riapertura di strutture venatorie tradizionali. Si autorizza l'attività in aree demaniali, come boschi e spiagge. Viene messo in discussione il ruolo che l'ISPRA deve svolgere per la pianificazione dell'attività. Si dà maggiore autonomia alle regioni per derogare ai limiti nazionali. La possibilità di utilizzare visori notturni e poi l'anticamera del bracconaggio. E ancora si prevede il via libera praticamente illimitato all'interno di aziende faunistico-venatorie. Nel protestare contro il disegno di legge Malan, la LIPU ha ricordato la sua lettera a Papa Leone e la risposta della Santa Sede, che ha definito il tema una questione di grande rilevanza sociale e morale, esprimendo apprezzamento per la sensibilità e l'opera svolta nei riguardi della natura, pregando affinché siano esauditi i legittimi desideri della LIPU. Secondo il WWF si sta facendo un passo indietro di decenni, mentre l'AV richiama il passaggio rivelatore che prevede l'abbandono dell'approccio di tutela della fauna selvatica per arrivare al concetto di gestione. I cacciatori diventano dei regolatori, dei tutori della qualità ambientale, un paradosso concettuale. Le opposizioni parlamentari annunciano battaglia, Elie Schlein, per esempio, definisce la proposta di legge una resa incondizionata alla frangia venatoria più estremista e Giuseppe Conte parla di un passo indietro rispetto all'inserimento in Costituzione della tutela ambientale. La lotta contro questo sciagurato disegno di legge entra nel vivo e vedremo che sviluppi potrà avere, sapendo che non mancano dubbi di legittimità costituzionale e anche rispetto alle normative europee, come a suo tempo ha fatto notare la stessa Commissione europea, in una nota che però il governo è riuscito a tenere segreta per mesi. La contesa avverrà anche nelle aule di tribunale.

0: mai più.
1: Siamo con Luigi Lombardi Vallauri, filosofo del diritto, amico degli animali, storico collaboratore di Restiamo Animali, per parlare di una pubblicazione importante curata dall'AV insieme con l'Arma dei Carabinieri. Si intitola Il diritto degli animali, profili di diritto pubblico, amministrativo e penale, aspetti procedurali ed elementi di medicina veterinaria. Uno strumento di lavoro per l'Arma, un volume di centinaia di pagine, 1,7 kg di peso, curato da Carla Campanaro e Roberta Poscente. Luigi Lombardi Vallauri ha scritto la prefazione di questo volume e oggi ci parla della sua importanza.
2: È un libro imponente, 965 pagine di grande formato, 19 sugli aspetti etici, bioetici della tutela degli animali, 43 sul diritto costituzionale europeo e italiano, 20 sulla protezione degli animali nel diritto civile, 406 sul diritto amministrativo europeo e italiano, 212 di diritto penale, 102 sugli aspetti procedurali, 103 sugli aspetti veterinari e medico-forensi nei reati contro gli animali, 24 su alcuni salienti casi pratici di applicazione della normativa a tutela degli animali. I carabinieri non potranno imparare questo enorme libro, ma potranno e dovranno consultarlo. E i non carabinieri? Qui è importante sapere che il libro non ha un prezzo in euro, non è un oggetto venale. Sono state distribuite 800 copie a carabinieri e a operatori importanti e impegnati. E si prevede una ristampa, ma per ottenere il libro l'unico modo è contattare il sito LAV, che rispetterà delle priorità intrinseche indipendenti da contributi monetari. Io sono fiero di aprire il manuale con il mio contributo Le ragioni filosofiche ed etiche della tutela degli animali. In particolare ho messo in evidenza, come i miei scritti precedenti, quattro animalismi, cioè quattro ragioni fondamentali che rendono doveroso il passaggio dal paradigma della violenza e del dominio a un paradigma di amore e rispetto secondo giustizia. 1. Il valore naturalistico estetico degli animali. 2. La loro soggettività di esseri senzienti. 3. La dignità morale. E 4. L'autorealizzazione spirituale dell'uomo, il cui pieno sviluppo della persona previsto dalla Costituzione non consiste nello sfruttare e scannare vittime animali. Quindi vengono delineati quattro distinti animalismi: uno ambientalista, uno animalista, uno umanista e uno spirituale, che convergono nel suggerire con forza l'abolizione, o almeno tutta la possibile riduzione, delle innumerevoli forme di consumo violento di vite animali. In un mio scritto precedente ho detto che il diritto animale è il ramo del diritto positivo che si è più accresciuto e che ha più fruttificato negli ultimi 30 anni, e ritengo che un rapporto secondo giustizia con i miliardi di esseri senzienti oggi vittime dell'uomo non possa che accrescere la bellezza della storia dell'essere, ridurre la terribile crudeltà della storia umana. Io ho scritto un libro, Crudeltà, che fa vedere che l'uomo è infinitamente più crudele di qualunque animale, di qualunque belva feroce, e credo che un diverso rapporto con gli animali accrescerà la bellezza della storia dell'essere. E quindi chiudo con il mio mantra, che è il mio credo: Om Mani Padme Hum. Mi inchino a te, ogni uomo, in particolare il mio ascoltatore in questo momento, gioiello della mente spirituale che risplendi nel fiore di loto del corpo cosmico. Possa la tua vita, la tua unica vita, ridurre la crudeltà e accrescere la bellezza della storia dell'essere.

0: Abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore fra gli altri libri di Se vuoi essere sano cucina vegano, edito da Newton Compton, di scegliere una ricetta ispirata al tema dei ghiacciai.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: E a proposito di ghiaccio, con il caldo che si sta facendo prepotente, vi suggerisco una ricetta dissetante, energizzante e fresca, il latte matcha freddo. Gli ingredienti per una persona sono 150 g di latte vegetale, cocco, mandorla o quello che preferite, 2 g di polvere di matcha, 100 g di ghiaccio, 50 g di acqua calda, sciroppo di acero, malto o altro dolcificante a piacere. Iniziate sciogliendo la polvere di matcha in una ciotolina con l'acqua calda, ma non bollente. Potete usare la tradizionale frusta di bambù o una piccola frusta a mano, oppure un montalatte elettrico. Lavorate fino a quando il composto sarà liscio, senza grumi e leggermente spumoso. A parte, riempite un bicchiere alto con abbondante ghiaccio, unite al latte vegetale e dolcificate a piacere. Infine versate lentamente il matcha disciolto sul latte vegetale per ottenere l'effetto a strati tipico del latte matcha freddo. Mescolate solo al momento di bere per mantenere l'effetto visivo.

0: per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Luca Daddi, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde.
1: Restiamo Animali.
2: Restiamo Animali.
3: Restiamo Animali.
4: Restiamo Animali.
5: Restiamo Animali.
6: Restiamo Animali.
7: Restiamo Animali.
8: Restiamo Animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
10: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
9: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
10: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
9: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
10: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
11: Popolare Network.

Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. Sono iniziati ufficialmente i colloqui tra Stati Uniti ed Iran in Svizzera, lo ha comunicato il Qatar, uno dei paesi mediatori, insieme al Pakistan. Abbiamo fatto progressi nelle ultime ore, ha detto poco fa il vicepresidente J.D. Vance, che guida

0: Scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in merito agli attacchi lanciati la notte scorsa contro la Crimea occupata. Secondo quanto riferito dalle autorità russe, i raid hanno provocato 5 morti, 4 sulla penisola di Kerch e una persona uccisa su un traghetto.
1: Dal governo italiano i due vice premier, Salvini e Tajani, provano a chiudere il caso Meloni-Trump. Per me la partita è chiusa e quindi si lavora insieme, ha detto Salvini a un gazebo della Lega a Milano. Mi auguro che si chiuda in fretta questa parentesi di incomprensione e si torni a lavorare insieme, c'è sempre una via di uscita, ha aggiunto Salvini. Tajani, i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi, continuiamo a lavorare con loro, sono rapporti che durano da secoli, siamo amici degli americani, dossier aperti continueranno ad andare avanti, ha detto il ministro degli esteri.
0: A San Giuliano Milanese migliaia di persone da 2 giorni stanno affrontando forti disagi per continui blackout in diverse zone del comune alle porte di Milano. Il sindaco Marco Segala ha convocato il centro operativo di coordinamento della protezione civile e ha attivato per le emergenze un numero di cellulare, dato che anche il comune è rimasto isolato, così come la polizia locale. Senza corrente sono rimasti anche supermercati e decine di esercizi commerciali del territorio, fa sapere il sindaco. Il comune sui suoi canali social ha spiegato che ci sono guasti su 3 dorsali di collegamento alle cabine di distribuzione. I tecnici di 2 reti hanno individuato i punti di rottura e stanno procedendo alla riparazione, che richiederà però ancora alcune ore.
1: A Torino una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia della donna di 19 anni che in stato di shock è stata poi trasportata in ospedale.
0: Una fuga di gas ha provocato una esplosione in una palazzina in pieno centro storico a Roma questa mattina. Nello scoppio è rimasto ferito un uomo che ha riportato ustioni di secondo grado ed è stato trasportato in ospedale. Una decina di persone sono state evacuate dall'edificio per la messa in sicurezza.
1: L'ondata di caldo che sta interessando l'Europa centrale e meridionale. A Madrid la proiezione pubblica della partita della Spagna ai mondiali contro l'Arabia Saudita è stata annullata a causa delle temperature estremamente elevate. La partita, con calcio d'inizio alle 18, avrebbe dovuto essere trasmessa su un maxi schermo nel centro di Madrid. Il comune e la federazione hanno deciso di annullare la proiezione dopo che l'Agenzia Meteorologica Nazionale ha emesso un'allerta arancione per il caldo, con temperature previste fino a 40 gradi. Sono le 15:34, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17:30, buon pomeriggio e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: giù come aerei abbattuti.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce è chiuso l'innesto con la A7 Milano-Genova in direzione Genova, con traffico bloccato tra la diramazione Predosabetto e Leovada in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso si segnalano code tra Borgone e Susa in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

ci finita linda, doma tra tua torita, doma tra tua torita, doma tra le ci finita linda, e andami via, e vuoi essere la canzone.

Ci sono estati in cui il tempo non scorre, si divide. Svezia, 1958, un mondiale di calcio che non è soltanto un torneo, ma una specie di stanza della memoria. Entri e senti che quello che stai guardando non resterà confinato nei 90 minuti di una partita. Perché a volte il calcio smette di essere cronaca e diventa racconto. E il 1958 è una di quelle volte, perché nello stesso spazio mette in scena due traiettorie opposte, un inizio e un culmine, una nascita e un'esplosione. Da una parte c'è il brasiliano Pelé, che è all'inizio della sua carriera, una promessa, un ragazzo così giovane da sembrare quasi fuori contesto, un personaggio che deve ancora trovare la sua luce e che in Svezia non arriva con la retorica del predestinato. Arriva con il silenzio di chi sta per essere scoperto. Dall'altra c'è il francese Just Fontaine, che invece entra nel mondiale come se il tempo, anzi il suo tempo, fosse breve. Segna subito, segna sempre, segna con la naturalezza feroce di chi non costruisce. Se Pelé è il futuro che si affaccia, Fontaine è un presente assoluto che non chiede permesso. In questo contesto si inserisce a meraviglia un film che è un viaggio dentro il tempo, ma non il tempo dell'orologio, il tempo della coscienza, Il posto delle fragole di Ingmar Bergman. Bergman racconta la giovinezza come qualcosa che passa mentre la stai vivendo e la memoria come qualcosa che torna mentre credi di andare avanti. Nel film il presente è pieno di immagini che appartengono già al passato e il passato, a sua volta, sembra continuare a respirare nel presente. Il mondiale del 1958 funziona allo stesso modo, non è solo una sequenza di partite, è una macchina che trasforma gli istanti in destino. A volte, nello stesso torneo, puoi vedere nascere una leggenda e consumarsi un'altra storia, puoi assistere a una esplosione irripetibile e nello stesso tempo intuire un futuro lunghissimo che sta iniziando a prendere forma. Questo episodio di Campeón parte da qui, uomini sotto lo stesso cielo, ma con tempi diversi addosso. Pelé come apertura, Fontaine come vertigine e Bergman come guida. Perché quando il calcio si avvicina al cinema, la domanda non è più chi vince, ma cosa resta? E, dialetticamente, ci pone un'altra domanda crudele. Cosa vale di più? La gloria che dura o l'attimo perfetto che brucia? Ci sono calciatori che lasciano il segno anche quando hanno attaccato gli scarpini al chiodo. Ci sono calciatori di cui ricordiamo un gesto, una corsa, un lampo di talento che il tempo non riesce a cancellare. Questo è un podcast su quei calciatori e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo, a restare davanti alla loro storia senza distoglierci per mantenerne vivo il ricordo. Perché il tempo a volte sa essere gentile, li fotografa nelle figurine di un'epoca, li cristallizza in un pomeriggio di gloria, nella bellezza giovanile di un gol. E anche quando le luci dei riflettori si spengono, loro restano lì, nel punto esatto della memoria in cui ci hanno regalato il loro tempo migliore. Questa è RBE, questo è Campeón edizione mondiale. Il titolo di questo episodio è Ancora luce. Buon ascolto e buona visione.

Il viaggio del professor Isaac Borg comincia con un sogno. Non un sogno consolatorio, non una visione nostalgica, bensì un incubo silenzioso. Strade vuote, facciate immobili, un'aria sospesa, irreale. Il professor Borg cammina in una città che sembra abbandonata dal tempo. Su un muro vede un orologio che non ha lancette. Il tempo esiste, ma non indica più direzione, non misura, non guida. È presente, ma è inutile. Quell'orologio è il primo simbolo del film. Bergman non introduce il passato con un ricordo dolce, ma con un'assenza. Il tempo non è ciò che scorre, è ciò che si perde. Poco dopo compare un carro funebre. Una bara cade, il coperchio si apre, il volto che appare è quello del professore. Questo è l'inizio di un viaggio che solo fisicamente riguarda una cerimonia accademica. È un viaggio verso la propria interiorità. Quando Borg si sveglia dal suo sonno e dal suo incubo, la decisione di raggiungere la città di Lund in automobile invece che in aereo non è casuale, perché l'automobile implica lentezza, implica strada, implica la possibilità di deviazioni. E le deviazioni sono la materia del passato. Nel calcio le origini non hanno la forma dell'incubo, ma quella della sopravvivenza. Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé, nasce nel 1940 in un Brasile che non promette nulla. Três Corações non è un centro del mondo, è provincia, è precarietà. Suo padre Don Digno è stato un calciatore, ma non ha trasformato il talento in sicurezza economica. Pelé cresce guardando un sogno incompiuto. Non ci sono scuole calcio, non c'è marketing, non c'è sistema. C'è strada, c'è improvvisazione, si gioca con palloni di fortuna riempiti di stracci o carta. Si gioca scalzi e in quella precarietà nasce qualcosa di istintivo, di primordiale. Il calcio non è ancora spettacolo. Il posto delle fragole del professor Borg è un giardino estivo, un luogo della memoria in cui l'amore giovanile sembrava possibile. Il posto delle fragole di Pelé è un campo polveroso, un quartiere, una partita improvvisata al tramonto. Entrambi rappresentano un momento non contaminato dal giudizio. Jas Fontaine nasce nel 1933 a Marrakech, allora territorio del protettorato francese. Cresce in un contesto ibrido, attraversato da tensioni culturali e politiche, anche per lui il calcio è precoce rivelazione. Non è ancora il cannoniere del mondo, è un ragazzo che intuisce lo spazio prima degli altri. Fontaine non è bello da vedere, è un finalizzatore puro, il suo talento è nella lettura dell'ultimo metro, dove gli altri esitano, lui conclude. Siamo ancora negli anni della sua formazione tra l'USM Casablanca e il trasferimento in Francia e il suo destino non è ancora scritto. Nel film, durante il viaggio, Borg incontra tre giovani che fanno autostop, una ragazza, Sara, e due ragazzi che la corteggiano. Ridono, discutono, si punzecchiano con leggerezza, sono vitali, sono rumorosi, sono vivi in un modo che lui non riesce più a essere. Borg osserva la giovinezza come qualcosa che gli appartiene solo come ricordo. Pelé e Fontaine sono dentro la giovinezza senza sapere che un giorno la guarderanno da lontano. Nel 1956 Pelé debutta con il Santos. Non ha ancora 16 anni, segna il suo esordio, non è ancora un fenomeno globale, è una promessa che comincia a diventare concreta. Il Santos capisce subito che quel ragazzo ha qualcosa di diverso, coordinazione, visione, naturalezza nel gesto tecnico. La naturalezza è la parola chiave. Pelé non gioca come chi deve dimostrare, gioca come chi appartiene già al campo. Fontaine approda allo Stade de Reims nel 1956, è una squadra competitiva, strutturata. Lì trova un contesto che valorizza il suo istinto, i gol aumentano, la reputazione cresce, ma è ancora una crescita interna al calcio europeo, non globale. Simbolicamente siamo nel momento in cui il tempo non ha ancora imposto la sua pressione massima. L'orologio senza lancette del sogno di Borg è la stagione in cui si agisce senza sapere che ogni gesto verrà un giorno ricordato. Metaforicamente, la strada di Borg e gli inizi polverosi di Pelé e Fontaine raccontano la stessa cosa. Ogni inizio è inconsapevole. Non si sa mai, mentre si vive, che si sta costruendo un mito, ma Bergman inserisce un dettaglio fondamentale. I ricordi di Borg non sono mai completamente sereni. Anche nel posto delle fragole, nel giardino, c'è un'ombra. L'amore non corrisposto, la scelta mancata, l'incapacità di esporsi emotivamente. Nel calcio quell'ombra è invisibile all'inizio, ma esiste. Perché il talento precoce porta con sé aspettative e le aspettative sono il primo peso. Pelé viene convocato dalla nazionale brasiliana nel 1957. A 17 anni segna subito all'esordio contro l'Argentina. Non è più solo il ragazzo del Santos, è già proiezione di qualcosa di più grande.
Fontaine entra nel giro della nazionale francese nello stesso periodo. Anche lui segna con continuità, ma la Francia non è ancora percepita come potenza dominante e competitiva, ma non imbattibile. E qui si apre la prima divergenza invisibile. Pelé cresce dentro una narrazione collettiva che sta per esplodere. Fontaine cresce dentro una narrazione individuale che troverà un picco concentrato in un mese di grande calcio. Il professor Borg, nel frattempo, continua il suo viaggio verso Lund. Esteriormente è rispettato, celebrato, interiormente è distante, freddo, incapace di calore. Il suo problema non è il fallimento pubblico, è la sterilità emotiva. Ecco uno dei punti centrali di questa narrazione. L'origine è sempre pura solo in apparenza. La giovinezza contiene già fragilità, la promessa già la pressione, il talento già il rischio. Il 1958 è dirompente e vicino. Borg sta per entrare nei ricordi più dolorosi, Pelé e Fontaine stanno per entrare nella storia. Ma in questo momento sono ancora nel tempo sospeso, nel tempo senza lancette, nel momento in cui tutto è possibile e nulla è ancora definitivo. La promessa è la stagione più luminosa ed è anche la più esposta.

Nel viaggio verso Lund, il professor Isaac Borg non si limita a osservare il paesaggio che scorre oltre il finestrino. Progressivamente è costretto a rientrare nei propri ricordi e ciò che emerge non assume la forma di una nostalgia indulgente, ma quella di una resa dei conti emotiva. Il ritorno al posto delle fragole, il giardino estivo della sua giovinezza, non è un rifugio consolatorio, bensì uno spazio mentale in cui rivede se stesso. Giovane, innamorato, esitante, incapace di dichiarare un sentimento che avrebbe potuto modificare il corso della sua esistenza. La memoria in Bergman non addolcisce il passato, lo espone nella sua irreversibilità. In quelle immagini sospese tra sogno e ricordo, Borg comprende che la distanza emotiva che ha costruito nel tempo non è frutto del caso, ma di una scelta reiterata, quasi automatica, di protezione. È un uomo che ha privilegiato la razionalità, la carriera, il riconoscimento sociale, lasciando che l'intimità diventasse un territorio secondario. Proprio mentre questa consapevolezza si fa strada, il 1958 reale si prepara a un evento destinato a ridisegnare la mappa del calcio mondiale. In Svezia si disputa il campionato del mondo e la coincidenza geografica con il film non è soltanto suggestiva, ma profondamente simbolica. Nello stesso paese in cui Borg riceverà il suo premio accademico, un ragazzo brasiliano di 17 anni sta per imprimere il proprio nome nella memoria collettiva. Pelé aveva già dimostrato una naturalezza tecnica fuori dal comune, ma all'inizio del mondiale non è ancora il fulcro della squadra brasiliana. Un infortunio al ginocchio ne condiziona l'utilizzo e le prime partite scorrono senza che sia protagonista assoluto. L'ascesa dunque non è immediata, è attesa, è sospensione, è possibilità che rischia di restare incompiuta. Quando entra in campo contro l'Unione Sovietica, il Brasile acquisisce un dinamismo nuovo, ma è nei quarti di finale contro il Galles che si consuma la prima rivelazione. Pelé segna il suo primo gol mondiale con un controllo rapido in area, seguito da una conclusione precisa, gesto che unisce istinto e freddezza. Non si tratta soltanto di una rete decisiva, è l'annuncio di una maturità competitiva inattesa per quell'età. In quel momento la promessa si trasforma in realtà visibile. Parallelamente, Jas Fontaine sta percorrendo una traiettoria diversa, ma altrettanto incisiva. La Francia non è una delle favorite e forse proprio questa condizione libera il suo centravanti da un eccesso di pressione. Fontaine segna con continuità fin dalla fase gironi, accumulando reti contro Paraguay, Jugoslavia e Scozia, mostrando un senso della posizione e un tempismo che sembrano frutto di un calcolo invisibile. La sua capacità di sfruttare gli spazi trasforma ogni azione offensiva in una potenziale occasione concreta. Il record di reti che il francese stabilirà prende forma progressivamente, senza proclamazioni solenni, ma con una costanza che sorprende anche gli osservatori più esperti. Nel film, mentre Borg rivede la giovane Sara scegliere un altro uomo, comprende retrospettivamente la propria incapacità di esporsi, di assumere il rischio emotivo che ogni relazione autentica comporta. Lì si consuma una perdita silenziosa, priva di clamore, ma destinata a riverberare per decenni. In campo invece Pelé e Fontaine stanno vivendo l'esatto contrario. Non esitano, non arretrano, trasformano ogni opportunità in gesto concreto. Tuttavia, il parallelismo psicologico è meno semplice di quanto appaia. Anche nell'ascesa esiste una vulnerabilità nascosta. Quando il torneo li mette uno di fronte all'altro nella semifinale tra Brasile e Francia, quella partita diventa un punto di convergenza. Pelé realizza una tripletta, dimostrando non solo talento tecnico, ma lucidità tattica e capacità di incidere nei momenti decisivi. Fontaine, nonostante la sconfitta, segna ancora, incrementando un bottino che lo proietta in una dimensione statistica senza precedenti. In quella partita convivono due destini, uno orientato verso la continuità, destinata a espandersi negli anni, l'altro concentrato in un'esplosione quasi irripetibile. Il Brasile raggiunge la finale contro la Svezia e Pelé completa l'arco narrativo dell'ascesa. Davanti al pubblico di casa, la nazionale scandinava passa inizialmente in vantaggio, ma il Brasile reagisce con sicurezza crescente. Pelé segna due gol, uno dei quali diventa immediatamente iconico per la naturalezza con cui controlla il pallone e supera il difensore prima di concludere.
Al fischio finale, il 17enne piange, non per fragilità, ma per intensità emotiva. In quell'istante non è più soltanto un talento precoce, è diventato simbolo di una nazione e di un modo nuovo di intendere il calcio. Fontaine conclude il torneo con 13 reti, un record tuttora imbattuto che cristallizza il suo nome in un'unica, irripetibile estate. Se Pelé incarna l'inizio di una dinastia sportiva, Fontaine rappresenta la perfezione concentrata in un intervallo temporale delimitato. Uno apre una traiettoria, l'altro la condensa. L'orologio senza lancette del sogno iniziale di Borg sembra riempirsi di significato. Ogni gesto, ogni gol, ogni scelta viene inciso nella memoria collettiva. Se per Borg il passato è un rimpianto che ritorna, per Pelé e Fontaine il presente si trasforma in passato nel momento stesso in cui accade, fissandosi in immagine destinate a durare. Tuttavia, la differenza strutturale tra le loro grandezze è già evidente. Pelé vince all'interno di una squadra solida, in un progetto tecnico e simbolico che avrà continuità. Fontaine realizza un'impresa individuale che supera il risultato collettivo. L'uno diventa promessa di durata, l'altro vertigine dell'attimo perfetto. Intanto il professor Borg prosegue verso Lund, consapevole che quel riconoscimento ufficiale non sanerà la distanza che lo separa dagli altri e da se stesso. Mentre la Svezia del 58 incorona nuovi eroi, un uomo anziano comprende che l'ascesa pubblica non coincide con la pienezza interiore. Cinema e calcio si specchiano così nella stessa domanda: che cosa resta davvero quando il momento culminante è passato? La gloria illumina il presente, ma ciò che decide il senso di una vita è il modo in cui si attraversa il tempo dopo l'apice.

Dopo l'estate del 1958, il viaggio di Isaac Borg non si interrompe, ma cambia rotta. Se nella prima parte era dominato dalla rievocazione della giovinezza e dalla scoperta delle occasioni mancate, ora assume un tono più diretto, quasi implacabile. Gli incontri lungo la strada non sono più semplici specchi nostalgici, diventano interrogativi vivi. Borg osserva coppie che litigano, relazioni incrinate, scambi di accuse che rivelano quanto la distanza emotiva possa trasformarsi in abitudine. In quelle dinamiche riconosce la propria incapacità di comunicare la freddezza con cui ha costruito la sua identità professionale a discapito dell'intimità. Il viaggio non è più soltanto memoria, è diagnosi. Il riconoscimento che lo attende a Lund comincia a perdere peso simbolico perché il premio accademico non può restituire ciò che è stato lasciato indietro. L'ascesa sociale che in gioventù poteva apparire come traguardo definitivo ora mostra la sua fragilità. Bergman non giudica il successo ma lo relativizza, lo colloca in una prospettiva più ampia in cui la misura di una vita non coincide con il prestigio ottenuto. Anche nel calcio, dopo l'apice, si apre una fase diversa, meno esplosiva ma più complessa. Pelé rientra in Brasile non più come promessa ma come simbolo nazionale. Il Santos diventa il centro di un'attenzione crescente. Le tournée internazionali moltiplicano l'esposizione mediatica e il giovane campione si trova progressivamente trasformato in icona. La continuità della sua carriera non è fatta soltanto di gol e vittorie, ma di gestione del peso che gli è stato attribuito. La naturalezza degli esordi lascia spazio alla consapevolezza del ruolo. In questo passaggio avviene una trasformazione sottile. Il talento spontaneo deve convivere con l'aspettativa. Ogni partita non è più soltanto competizione sportiva, ma conferma di un'immagine. La leggenda, per durare, richiede disciplina, adattamento, capacità di reggere la pressione. Se il 1958 era stato l'istante dell'irruzione, il periodo immediatamente successivo è quello della stabilizzazione. Pelé non può più sorprendere come prima, deve dimostrare di essere all'altezza di ciò che è diventato. Per Just Fontaine, invece, il dopo assume contorni differenti. Il record dei 13 gol è destinato all'eternità, ma la sua carriera si confronta con la vulnerabilità fisica. Gli infortuni si fanno più frequenti e invasivi, fino a limitare drasticamente la continuità agonistica. Il corpo, che nel 1958 era sembrato strumento perfetto, rivela la propria fragilità. La traiettoria non si espande come quella di Pelé, si contrae. E proprio in questa contrazione prende forma un'altra modalità di grandezza. Siamo nel territorio del tempo che si manifesta in modo diverso per ciascuno di noi. Per Borg il tempo è bilancio e rivelazione, per Pelé è responsabilità e continuità, per Fontaine è limite e memoria. Tutti e tre affrontano la stessa forza, ma con esiti divergenti. La strada verso Lund e il calendario delle stagioni sportive raccontano un identico movimento. Dopo l'apice, ciò che conta non è più l'evento straordinario, ma la capacità di convivere con ciò che quell'evento ha generato. L'eroe non è definito soltanto dal momento culminante, ma dal modo in cui attraversa il periodo successivo. Emerge così una distinzione netta. Pelé è costretto a gestire l'eccesso di futuro. Ogni partita sembra aprire nuove prospettive. Fontaine deve misurarsi con una riduzione di futuro, con l'idea che il proprio momento perfetto possa non ripetersi. Borg, infine, si confronta con un futuro breve, carico di passato. Eppure, in questa divergenza esiste un altro punto di contatto. Nessuno dei tre può sottrarsi allo specchio. Il successo non elimina la fragilità, la concentra. La differenza non è tra chi ha vinto e chi ha perso, ma tra chi riesce a integrare l'esperienza e chi ne resta prigioniero. Quando Borg si avvicina sempre più a Lund, il senso del viaggio si chiarisce. Non sta andando a ricevere un premio, ma a riconoscere la propria vulnerabilità. Allo stesso modo, il calcio dopo il 1958 non è più soltanto celebrazione ma maturazione. Pelé deve trasformare l'entusiasmo in struttura, Fontaine deve accettare che l'apice possa coincidere con il limite. Il tempo, che nel sogno iniziale era apparso come un orologio senza lancette, ora assume contorni precisi. Non è più sospensione, è direzione, e la direzione non è uguale per tutti. Alcuni destini continuano ad espandersi, altri si condensano in un frammento irripetibile. Ma in entrambi i casi ciò che resta è l'immagine che il tempo decide di conservare. La vera prova non è raggiungere l'apice, è sopravvivere al momento in cui l'apice è già passato.

Quando Isaac Borg arriva finalmente a Lund, il viaggio esteriore si compie, ma quello interiore raggiunge il suo punto più delicato. La cerimonia accademica si svolge secondo il protocollo, con la solennità prevista, con il rispetto dovuto a una carriera lunga riconosciuta. Tuttavia, ciò che conta non è l'onorificenza, bensì la trasformazione silenziosa che si è prodotta lungo la strada. Borg non è più l'uomo chiuso e autosufficiente che era partito. I sogni, gli incontri, i ricordi lo hanno costretto ad ammettere la propria fragilità. Nel finale del film, l'ultima visione non è angosciante come quella iniziale. Non c'è più l'orologio senza lancette, né il carro funebre, c'è un'immagine diversa. Ci sono genitori giovani, un lago, una quiete luminosa. Non si tratta di cancellare il passato, ma di riconciliarvisi. Borg non recupera ciò che ha perduto, accetta di averlo perduto ed è in questa accettazione che si produce una forma di serenità. Nel calcio l'eredità non si misura soltanto in numeri, ma nella capacità di diventare simbolo duraturo. Per Pelé, il periodo successivo al 58 è un consolidamento continuo, la sua figura cresce insieme alla maturazione tecnica e alla consapevolezza del ruolo che ricopre. La sua traiettoria culmina nel 1970 in Messico, quando Pelé guida il Brasile in un mondiale che viene spesso considerata l'espressione più alta del calcio moderno. Non è più il ragazzo che sorprende il mondo, è il leader tecnico di una squadra che incarna un'estetica collettiva. Nel 70 i flash che Pelé consegna all'immortalità sono talmente abbaglianti da lasciare a bocca aperta. La finta al portiere Mazurkiewicz contro l'Uruguay, il pallonetto da centrocampo al cecoslovacco Victor, gli stacchi di testa eterei, i palleggi, il dominio fisico. Segna in finale contro l'Italia, partecipa all'azione del quarto gol con un passaggio che diventa manifesto di visione e altruismo. In quel torneo la sua grandezza non è solo individuale, ma relazionale, rende migliori gli altri. La vittoria del 70 non è semplicemente un altro titolo, è la consacrazione definitiva di una continuità. Pelé diventa memoria vivente, figura che trascende la cronaca sportiva per entrare nella cultura globale. La sua eredità non si concentra in un'estate, ma si distribuisce lungo un arco temporale ampio, capace di attraversare più generazioni. Just Fontaine, al contrario, non ha un secondo apice mondiale. Gli infortuni che ne hanno limitato la durata della sua carriera lo hanno costretto a un ritiro relativamente precoce. Eppure il suo nome resta inciso in un primato che nessuno è riuscito a superare. 13 gol in un solo mondiale non sono soltanto una cifra, sono una narrazione compatta, un racconto perfettamente delimitato. Fontaine non è un simbolo di continuità, ma di vertice assoluto. Qui il parallelismo con Borg si fa più sottile e più profondo. Il professore comprende che la sua vita non può essere riscritta, ma può essere reinterpretata. Pelé interpreta la propria grandezza prolungandola, espandendola, integrandola in un percorso coerente. Fontaine invece accetta che il proprio momento culminante sia stato circoscritto, ma proprio per questo irripetibile. L'orologio ha ripreso a funzionare per tutti, il tempo non è più sospeso come nel sogno iniziale, è diventato storia. Borg trasforma il passato in consapevolezza, Pelé trasforma il talento in eredità, Fontaine trasforma un'estate in eternità statistica. Il viaggio verso Lund e quello verso il 1970 raccontano la stessa tensione, non basta arrivare all'apice, occorre dare un senso al dopo. L'immagine finale di Borg che trova una quiete interiore corrisponde nel calcio all'immagine di Pelé che solleva la Coppa del Mondo per la terza volta. Non è più soltanto vittoria e compimento. La differenza tra durata e concentrazione si chiarisce definitivamente. Pelé dimostra che la leggenda può essere costruita nel tempo attraverso una successione di conferme e trasformazioni. Fontaine dimostra che la leggenda può anche nascere da un unico, irripetibile vertice. Borg dimostra che la vita può trovare un senso nonostante le mancanze. L'eredità non è uniforme, non esiste una sola forma di grandezza, esiste la continuità che attraversa gli anni e la perfezione che si concentra in un istante. Esiste il successo pubblico e la pace privata, esiste la memoria che punge e quella che consola. Nel momento in cui Borg chiude gli occhi e si lascia andare a un'immagine di serenità, il film suggerisce che la riconciliazione non è cancellazione, ma integrazione. Allo stesso modo, quando il calcio ricorda Pelé o Fontaine, non ricorda soltanto numeri, ma sensazioni, immagini, gesti che hanno definito un'epoca. Ciò che resta alla fine non è la cronaca dettagliata delle partite né l'elenco dei riconoscimenti accademici. Resta un'immagine,
un ragazzo che controlla un pallone davanti al mondo, un centravanti che segna con precisione implacabile, un uomo anziano che accetta il proprio passato. Il tempo decide cosa sopravvive e ciò che sopravvive diventa eredità.

Il passato non viene riscritto, viene accolto, e questa è la lezione più profonda del film. Non possiamo tornare al nostro posto delle fragole, ma possiamo riconoscere ciò che ha significato. Pelé e Just Fontaine rappresentano due risposte diverse alla stessa domanda sul tempo. Pelé dimostra che la grandezza può durare, trasformarsi, attraversare epoche senza perdere luce. Fontaine dimostra che un attimo perfetto può bastare per entrare nell'eternità. Continuità e vertigine, lunga traiettoria e lampo assoluto. Cinema e calcio allora si incontrano nello stesso punto, nella memoria. Un gol come un ricordo non esiste più nel presente, ma continua a vivere nell'immagine che conserviamo, e forse è proprio questo che ci salva dal tempo, la capacità di trasformare un momento in significato. Perché alla fine, che sia su una strada svedese o in uno stadio pieno, tutti siamo in viaggio verso il nostro posto delle fragole. La partita è finita, il cinema invece non concede mai davvero una fine.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Popolare Network.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30. In Svizzera sono in corso i colloqui tra Stati Uniti ed Iran. Il vicepresidente americano Vance ha parlato di progressi nelle ultime ore. Poco dopo Donald Trump è tornato a minacciare Teheran. Se chiudono Hormuz non avranno più un paese, ha detto in un'intervista all'emittente Fox. Il ministro degli esteri pakistano, uno dei mediatori della trattativa, ha dichiarato che l'Iran non introdurrà dazi di transito per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz per i prossimi 60 giorni. Un altro nodo della trattativa è il cessate il fuoco in Libano per gli iraniani. Se Israele continuerà con i bombardamenti non ci sarà alcun accordo. Tel Aviv questa mattina, nonostante la tregua, ha colpito ancora una volta la valle della Bekaa e la regione di Tiro. Sono almeno 7 le vittime libanesi.
4: La guerra in Ucraina nella

0: prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia della donna di 19 anni che in stato di shock è stata poi trasportata in ospedale.
1: Proseguono i blackout su quasi tutto il territorio del comune di San Giuliano Milanese, dove migliaia di persone sono senza elettricità da 2 giorni. Il sindaco Marco Segala ha convocato il centro operativo di coordinamento della protezione civile e ha attivato un numero di cellulare per le urgenze, dato che anche il comune è rimasto isolato, così come la polizia locale. Senza corrente sono rimasti anche supermercati e decine di esercizi commerciali del territorio, fa sapere il sindaco. Il comune sui suoi canali social ha spiegato che ci sono guasti su 3 dorsali di collegamento alle cabine di distribuzione. I tecnici di 2 reti hanno individuato i punti di rottura e stanno procedendo alla riparazione, ma ci vorranno ancora diverse ore. Non è chiara ancora l'origine dei guasti, potrebbe essere una concatenazione di eventi dovuta a un sovraccarico di richiesta di energia elettrica.
0: È spuntato dalla curva e ce lo siamo trovati davanti all'improvviso. Evitarlo è stato impossibile. Lo hanno raccontato i ciclisti sopravvissuti all'incidente accaduto questa mattina nella Palermitano e costato la vita ad una donna di 41 anni. Il gruppo, composto da 4 persone, è stato travolto da una macchina che ha invaso la corsia opposta mentre sorpassava una fila di veicoli, nonostante la striscia continua. Sono le 17:34 minuti, per il momento è tutto. Con il giornale radio ci risentiamo alle 19:30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: version.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

faccia. Sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Va ora in onda il culto evangelico valdese. Il culto di oggi è stato curato dalla diacona Nathalie Plavan e dal pastore Gabriele Bertin.
1: E la parola è diventata carne ed abitato per un tempo fra di noi. Una parola che diventa corpo e voce, gesti e silenzi. Una parola che si mette in cammino per incontrare l'imperfezione dell'umanità e risanare le sue fratture. Una parola che oggi raggiunge anche noi per questo culto, ci invita a fermarci, a prenderci il tempo per ascoltarla, per farla ancora una volta abitare nelle nostre domande e nelle fratture delle nostre storie, per ritrovare in essa la pienezza e la gioia. Ci raccogliamo allora alla presenza di quel Dio che ci chiama, che ci incontra, in luoghi e momenti diversi, ci dona la sua presenza come energia per la vita nuova e in pienezza. Ci raccogliamo perché è Lui che ci chiama come Padre Creatore, come Figlio che dona la salvezza e come Spirito che soffia con forza la sua dolcezza. Viviamo questo culto in compagnia di quel Dio che accorcia le distanze e che ci rende comunità in ascolto ed in cammino. Amen.

Vi leggo alcuni versetti tratti dal Salmo 46. Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò noi non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si muovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. Venite, guardate le opere del Signore, perché Egli fa sulla terra cose stupende. Fermatevi, dice il Signore, e riconoscete che io sono il Dio. E ci vogliamo raccogliere in preghiera. Signore, nei momenti di sconforto e di paura, nei passaggi che ci fanno sentire in errore o fragili, insegnaci ed aiutaci a riscoprirti più vicino di quanto possiamo immaginare. Davanti ai terremoti che scuotono il mondo, che ci impediscono di vedere un futuro, aiutaci a ritrovare in te quel terreno sicuro, quella roccia sulla quale poggiare i piedi, tirare un sospiro, allargare lo sguardo. Come ci dice il salmista, ci fermiamo con te per questo tempo di culto, per riconoscere in te il Dio delle nostre vite e il Dio del mondo intero. Rimani in mezzo ed accanto a noi, nei luoghi nei quali ci troviamo, seppur lontani, lontani, ravvicinati da ciò che la tua parola ancora una volta ci dona e ci invita a vivere. Amen.

0: Vi leggo alcuni versetti tratti dall'intero libro di Giona. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini. Alzati e va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro, lontano dalla presenza del Signore. Il Signore scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai allora ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona, invece, era sceso in fondo alla nave e si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e disse: «Che ci fai qui? Dormi? Alzati, invoca il tuo Dio, forse egli si darà il pensiero di noi e non periremo». Giona rispose: «Prendetemi e gettatemi in mare, e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia». Poi presero Giona, lo gettarono in mare, e la furia del mare si calmò. Il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio e disse: «Io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia, ed Egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato, e tu hai udito la mia voce. Ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempirò i voti che ho fatto, la salvezza viene dal Signore». E il Signore diede ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. La parola del Signore allora fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini: «Alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che io ti comando». Giona dunque partì e andò a Ninive come il Signore gli aveva ordinato. I niniviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno, si vestirono di sacchi, dal più grande al più piccolo. Dio vide ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro malvagità e si pentì del male che aveva minacciato loro di fare. Giona ne provò un gran dispiacere e fu irritato. Allora pregò e disse: «O Signore, non era forse questo che io ti dicevo mentre ero ancora nel mio pesce? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà, e che ti penti del male minacciato. Perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere». Il Signore gli disse: «Fai bene ad irritarti così». Il Signore gli disse: «Tu hai pietà del ricino, per il quale non ti sei affaticato, e io non avrei pietà di Ninive, la grande città, nella quale si trovano più di 120.000 persone e che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra, e tanta quantità di bestiame».
1: Che Dio possa far paura al punto da far sentire l'esigenza di fuggire da Lui è un'esperienza nota per la letteratura biblica. Ma ci aspetteremmo che questo succeda per la sua intransigenza, per quell'aura terribile che ha Dio nell'Antico Testamento. Con Giona, invece, ci sentiamo tirati verso una fuga, un viaggio lontano dal Signore, perché riconosciamo in Lui una capacità di amare che va oltre i nostri limiti umani e che pertanto non riusciamo ad accettare. Col profeta della sventura ci ritroviamo in un viaggio tortuoso, incoerente e pericolosamente in discesa verso l'abisso. Perché la misericordia di Dio ci fa più problema della violenza degli esseri umani. I versetti che abbiamo ascoltato cercano di riassumere l'intero libro di Giona, mettendo in luce il viaggio che intraprende per sfuggire alla missione che Dio gli ha affidato. Giona fugge perché non riesce a far conciliare la misericordia e la giustizia divina, Giona fugge perché conosce Dio e sa che la sua misericordia è più grande della sua ira. Sa che Ninive non sarà distrutta se anche uno solo dei suoi abitanti si convertirà e smetterà di essere malvagio. E questa è una consapevolezza difficile da gestire. Nel nostro piccolo sappiamo di essere come Giona, come il credente che predica l'amore di Dio verso tutta l'umanità, a patto che quelli che si comportano male, per loro ci sia un'effettiva punizione divina. Giona non vuole più essere il profeta che non vede realizzate le sue profezie e allora fugge lontano da Dio e dalle sue richieste. Ma, come ci ricorda il Salmo 139, dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo tu vi sei, se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. E così Giona intraprende un viaggio per cercare di sfuggire a quel Dio che lo chiama per nome e gli affida degli incarichi troppo gravosi per le sue spalle. Stanco delle strade di Dio in salita, faticose e troppo esposte, sceglie, se così si può dire, una strada in discesa. Scende verso una città nella quale prenderà una nave in direzione opposta alla meta che gli è stata data. Cerca di nascondersi alla vista del suo Signore, scendendo ancora nella stiva della nave, evitando qualsiasi contatto, qualsiasi relazione che possa esporlo alla missione alla quale cerca di scappare. Di fronte alla tempesta mandata dal Signore per stanarlo, si fa gettare nelle profondità del mare, sperando che sia la morte a tagliare il cordone ombelicale che lo lega al Padre. Un viaggio fin qui fatto di silenzio e di invisibilità. Capita anche noi di sentirci come Giona? Di sentire che il peso della fede sia insostenibile perché troppo incoerente con la realtà in cui viviamo? Il viaggio della fede si trasforma a volte in fuga dalle responsabilità che non sentiamo nostre, dall'annuncio che fatica a uscire dalle nostre bocche, dalla paura di essere derise per la nostra credulità o minacciati perché interveniamo dove sarebbe più prudente restare nell'ombra. Il nostro viaggio è fuga quando smettiamo di provare interesse per il nostro prossimo, che non capiamo. È fuga quando pensiamo che sia tutto inutile e noi, delle misere creature in un mondo di giganti. Ma cosa vogliamo cambiare nel mondo se nessuno ci ascolta, se la nostra voce è troppo bassa per farsi sentire, se il nostro intervento è solo una goccia in un mare di sofferenza? Ci convinciamo che non possiamo di certo cambiare il mondo, né convertire le grandi città malvagie. E allora scendiamo verso l'abisso dell'indifferenza, sperando che il Signore perda interesse a noi e mandi qualcun altro a compiere le sue missioni. Alcuni anni fa mi hanno regalato questo libro illustrato che con poche parole e immagini racconta una storia che tocca il cuore e mi ha fatto pensare a Giona e al grande pesce che lo mette al sicuro dentro di sé in fondo al mare. La balena trova un bambino solo, perso in una tempesta. Lo salva e stringe amicizia con lui. Trovano il tempo di giocare, di esplorare. Sono felici insieme. Non sono più da soli. Ma arriva il momento di salutarsi e tornare a casa. Ora c'è silenzio nella vita del bambino. In fondo al mare, Giona viene ingoiato da un grosso pesce e dall'interno della sua pancia trova le parole per pregare Dio, che non lo molla, lo salva, lo riporta sulla spiaggia e, come se nulla fosse, lo spinge ancora una volta verso la sua missione. Giona andrà, annuncerà la distruzione, il popolo di Ninive si convertirà e, come aveva previsto, Dio non distruggerà la città che ha commesso enormi malvagità. Il Signore è con Giona, lo provoca, lo spinge a sfogarsi e gli insegna che l'amore di Dio è più grande di qualsiasi fuga lontano da lui. La storia di Giona ci insegna che è impossibile evitare l'amore di Dio. Giona scopre che il salmista aveva ragione: anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Il bambino e la balena scopriranno che casa non è dove sei, ma con chi sei. I nostri viaggi non ci conducono verso una casa in cui sta Dio. Non importa se a volte sono delle fughe, Dio non ci lascia la mano, Dio è sempre con noi. Amen.
0: Vi invito ad ascoltare queste parole di questa confessione di fede che vengono dalla Francia. Crediamo in un Dio pellegrino, che non si ferma davanti alle frontiere e alle barriere, che rinuncia alla sua grandezza per unirsi a noi lungo il cammino e che si presenta davanti a noi tendendoci la mano e dicendo: «Sono il Signore, il tuo Dio, mi prendo cura di te e cammino con te». Crediamo in Gesù, il Cristo, che vive i sentieri della nostra terra, che è nato senza un focolare, che non ha un luogo, che cammina ed è pellegrino, perseguitato fin dalla nascita, che ha rivelato una nuova giustizia e ha portato la pace alla gente, che ha offerto la sua vita fino alla morte. Crediamo nello Spirito che ci modella e ci leviga con un vento forte e della sabbia, che ci dona il coraggio di testimoniare e di proclamare l'immensa grazia di Dio. Crediamo in tutto questo insieme, facendoci posto le une con gli altri sulle nostre sedie, attorno alle nostre tavole, nelle nostre vite. Crediamo con coraggio, come Chiesa, come comunità, come singoli e singole, creature preziose agli occhi del Dio che cammina con noi.

Ci vogliamo raccogliere in preghiera. Nel tuo camminare con noi, Signore, aiutaci ed insegnaci a rimettere nelle tue mani quello che pesa sui cuori e le spalle di tanti e tante di questo mondo. Ti affidiamo le vittime dei giochi di potere e dei tornaconti economici, coloro che sono perseguitati perché cercano di costruire la giustizia e la pace. Ti affidiamo i viaggi che non hanno ritorno e quelli che si perdono nella vastità del mare o del deserto, per i tanti cammini che si interrompono prima di iniziare sotto le macerie delle bombe. Ti preghiamo per la nostra assenza di coraggio, la difficoltà che abbiamo nel saper accogliere la tua chiamata a volte scomoda e che ci fa paura, a volte in linea con i nostri doni e i nostri progetti. Ti chiediamo di scuotere le nostre coscienze e quelle di tutti e tutte coloro che hanno dei ruoli di leadership e di cura nel mondo, affinché la capacità di vedere ed operare per il bene comune possa essere sempre parte dell'agire quotidiano. Per tutto questo, Signore, e per tutto ciò che rimane nelle nostre preghiere più silenziose, noi ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo, sapendo che in Lui ci rimani accanto, ti muovi e per noi apri nuovi orizzonti. Amen.

Riceviamo la benedizione del Signore. L'amore di Dio ci ha accolti e ci ha accolte. Ora Egli ci invia a condividerlo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo ci ha trovati e trovate, ci sostiene ed accompagna. Lo Spirito Santo, nel suo soffio rinnovante, ci guida e ci raccoglierà ancora per celebrare insieme la sua bontà, per vivere la bellezza della vita condivisa come comunità che vive della sua speranza. Amen.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. Il culto di oggi è stato curato dalla diacona Nathalie Plavan e dal pastore Gabriele Bertini.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Popolare Network.

Stati Uniti-Iran, trattative interrotte. La delegazione iraniana ha lasciato la Svizzera al termine della prima giornata di colloqui dopo l'ennesima minaccia di Trump. Se non riaprono Hormuz non avranno più un paese, ha detto il presidente americano in un'intervista a Fox. L'altro nodo è il Libano per gli iraniani. Senza la fine degli attacchi israeliani non ci sarà accordo. Meloni cerca di dimenticare la lite con Trump e va a un raduno degli alpini. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, dice la presidente del Consiglio. Anche Salvini e Tajani provano a minimizzare, ma pesa l'errore del rapporto strategico con Donald Trump. Francia, per l'ondata di caldo, cancellati numerosi concerti al Festival della Musica, vietata anche la distribuzione di alcolici. Anche in Italia picchi di caldo tra Piemonte e Lombardia. Nella milanese a San Giuliano 40.000 persone sono rimaste senza corrente elettrica da ieri pomeriggio, raggiunto il massimo carico annuale, dice la società che gestisce la rete. Buongiorno dalla redazione, buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. Come sentivate, apriamo con i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti ed Iran, perché poco fa la delegazione iraniana ha annunciato di aver lasciato la sede delle trattative in segno di protesta contro le minacce di Donald Trump. Se non aprono Hormuz non avranno più un paese, ha detto in un'intervista a Fox News il presidente degli Stati Uniti. Una

0: in Libano hanno spinto l'Iran ad annunciare la chiusura dello stretto, ma i dati di tracciamento mostrano che le navi continuano a transitarli. Gli Stati Uniti avrebbero voluto che il primo round di colloqui si fosse concluso con un invito iraniano agli ispettori delle Nazioni Unite a visitare i suoi siti nucleari, che erano stati bombardati a giugno 2025 dagli Stati Uniti e Israele. Ma i desideri di Trump non si sono avverati. Durante la prima sessione di colloqui non si è parlato di nucleare, l'attenzione si è concentrata sull'attuazione del memorandum d'intesa sul Libano. In Svizzera c'era anche il direttore generale della società petrolifera iraniana, secondo cui oggi si è discusso della revoca delle sanzioni petrolifere. Il blocco navale statunitense è stato revocato e l'Iran ha iniziato a esportare petrolio. Negli ultimi giorni quasi la metà del petrolio estratto è stata esportata e dopo la piena attuazione del memorandum le esportazioni iraniane riprenderanno senza interruzioni. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: L'altro nodo delle trattative, come dicevamo, come sentivate, è il Libano. L'Iran chiede la fine degli attacchi israeliani, ma oggi da Tel Aviv prima il ministro di ultradestra Smotrich, poi lo stesso Netanyahu, hanno ribadito che Israele non ha nessuna intenzione di ritirarsi dal sud del Libano. Nelle scorse ore sono continuati i raid israeliani sul sud del paese, sono almeno 7 le vittime. Ascoltiamo Eric Salerno, giornalista, scrittore, esperto di Medio Oriente.
2: Israele è in una grande posizione di debolezza. Questa settimana sono morti 5 soldati israeliani. C'è una reazione all'interno di Israele, basta con questi giochi. Ovviamente allo stesso tempo all'interno di Israele l'opinione pubblica è schierata sempre contro Hezbollah, che vorrebbe eliminare, ed è ancora oggi schierata contro l'Iran.
3: Durerà almeno il tempo di questo negoziato?
2: Può essere un incidente, una provocazione israeliana, una provocazione anche di Hezbollah, e si ricomincia da capo. È quello che vuole in qualche modo Israele, perché Israele conta sugli Stati Uniti, ma vuole far vedere che la sua politica è quella di eliminare sia la minaccia di Hezbollah in Libano, sia la questione dell'Iran.
1: Dal governo italiano veniamo alla politica italiana. I due vice premier Salvini e Tajani provano a chiudere il caso Meloni e Trump. Per me la partita è chiusa e quindi si lavora insieme, ha detto Salvini da Milano. Mi auguro che si chiuda in fretta questa parentesi di incomprensione e si torni a lavorare insieme, ha detto il leader leghista, che oggi ha convocato i suoi elettori milanesi al gazebo per indicare il loro candidato sindaco preferito da Forza Italia. Per Tajani i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi, durano da secoli, i dossier aperti continueranno ad andare avanti, ha detto il vice premier. Giorgia Meloni oggi a sorpresa ha fatto visita al raduno degli alpini a Cemona del Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto la presidente del Consiglio. Come ne esce Meloni da questo scontro con Donald Trump? E lo abbiamo chiesto alla politologa dell'Università di Firenze, Giorgia Bulli.
4: Io direi che complessivamente non ne esce bene per 3 motivi. Il primo motivo è che finalmente è emersa con molta chiarezza la necessità per Giorgia Meloni e per il governo in generale di prendere una posizione sul posizionamento di tipo internazionale. L'atlantismo eccessivo che ha caratterizzato la posizione di Meloni, in particolare nei confronti dell'amministrazione Trump, deve essere rivisitata, però non c'è ancora una decisione specifica su quale posizione prendere nei confronti invece dell'Unione Europea, rispetto alla quale si è visto appunto anche recentemente un nuovo atteggiamento, ma che deve essere cristallizzato in un programma di governo molto più chiaro rispetto a quello che è stato seguito fino adesso. Il secondo motivo è che, nonostante il tentativo di creare un effetto di raduno attorno alla bandiera sull'idea della protezione dell'onore della nazione, io ho l'impressione che questo effetto durerà poco. E infine ne esce pagando appunto l'eccessivo filoatlantismo, e questo eccessivo filoatlantismo di tipo retorico, di stampo retorico, non ha retto alla prova di un alleato ovviamente molto più potente, che sappiamo avere posizioni ondivaghe che possono diventare molto radicali.
1: Domani la Camera voterà il piano casa del governo Meloni. Le ultime modifiche hanno riguardato la cancellazione della corsia preferenziale per i fondi immobiliari stranieri. La maggioranza l'ha cancellata.

0: per non scontentare i costruttori italiani. Nel merito, gli alloggi a prezzo concordato dovrebbero riguardare il 70% degli interventi, ma non c'è quasi nulla per le fasce più povere della popolazione. Un piano insufficiente, lo hanno definito i sindacati inquilini. Leo Spinelli è il segretario lombardo del SICET.
1: Beh, intanto parte da un punto di vista che è totalmente sbagliato, non interviene sulla domanda abitativa debole, che vuol dire 650.000 famiglie in graduatoria per avere una casa popolare, di cui 67.000 in Lombardia, non aumenta le case popolari, anzi le diminuisce. Il piano è quello di recuperare gli alloggi sfitti, anche se le risorse non ci sono, però si dice di recuperare gli alloggi sfitti di edilizia pubblica, ma questi alloggi poi, quando anche recuperati, verrebbero destinati al cosiddetto housing sociale, cioè a quei redditi superiori a quelli di quelli che stanno in graduatoria, quindi 16.000 euro. Poi c'è tutta un'operazione sui 100.000 alloggi da costruire in 10 anni, che prevedeva, perché sono state fatte alcune modifiche in corso di discussione parlamentare, degli interventi di fondi stranieri di investimento, di un fondo di rotazione, che vuol dire sostanzialmente far intervenire il privato per far costruire alloggi che teoricamente sarebbero a un prezzo sottomercato, ma che in realtà saranno comunque irraggiungibili per la stragrande maggioranza di chi ha un problema abitativo.
0: Andiamo ora in Gran Bretagna, perché già nelle prossime ore potrebbe cambiare la guida del paese. Il destino del premier Starmer sembra segnato dal Regno Unito. Daniele Fisichella.
2: I segnali ci sono tutti e lunedì potrebbe arrivare l'annuncio. Keir Starmer ha capito che questo è il momento di farsi da parte. Fino a venerdì scorso, dopo la vittoria di Andy Burnham nelle suppletive di Macclesfield, il premier parlava così. Intenzionato a sfidare chiunque per la leadership del partito e del paese, ma i toni all'interno del governo sono cambiati rapidamente.
3: Today compared to last week, the week before, but I know that he's a prime minister who always puts country first.
2: Starmer riflette sulla realtà politica, diceva il segretario per l'economia Peter Kyle in un'intervista alla BBC domenica mattina. Una corsa alla leadership vedrebbe Starmer sconfitto e rischierebbe di trascinare il Regno Unito nell'instabilità. I suoi alleati gli consigliano di tracciare un percorso per un passaggio di consegne ordinato. Insomma, il tappo a Westminster sta per saltare. E ci si è messo ovviamente anche Donald Trump. Starmer si dimetterà, ha scritto sul social Truth, ha fallito sull'immigrazione e sulle politiche energetiche. Gli auguro il meglio, ha concluso il presidente americano.
0: E ora invece ci spostiamo in Francia per la giornata della festa della musica, arrivata alla 45esima edizione, un grande evento musicale, culturale, alle prese quest'anno però con il caldo estremo che ha fatto annullare diversi eventi e ha imposto una serie di limitazioni. Ci colleghiamo in diretta con Parigi, Veronica Gennari. Veronica.
4: Buonasera, sì, infatti in questo momento mi trovo a Parigi in piena fête de la musique. Effettivamente anche qui, come in Italia, il caldo è veramente importante. 35 dipartimenti francesi si trovano in vigilanza rossa proprio per le temperature elevate, e questo ovviamente ha comportato un cambiamento nello svolgimento abituale della fête de la musique, che in alcune città, come per esempio Nanterre.
0: Veronica, ci sente? Abbiamo perso la comunicazione, adesso vediamo se riusciamo a stabilire il collegamento con la nostra Veronica Gennari. Veronica, ci senti?
4: Eccoti,
0: sei tornata, stavi dicendo.
4: Sì, scusate, effettivamente, come dicevo, mi trovo nel pieno centro della Fête de la Musique a Parigi, quindi anche la connessione effettivamente è difficile. Stavo dicendo che anche qui in Francia, come in Italia, le temperature sono veramente proibitive, quindi questo ha ovviamente impattato sulla Fête de la Musique, sul svolgimento abituale dell'evento. In alcune città, come per esempio Nanterre, alle porte di Parigi, la festa è stata totalmente annullata, mentre in altre città è stata rimandata stasera, quindi quando le temperature saranno meno proibitive. A Parigi la festa è stata mantenuta tutto il pomeriggio fino a mezzanotte, quindi come di consuetudine, ma con alcune accortezze. Alcuni cortei
0: Ancora qualche...
4: sono stata a Milano, così come
0: te? Ancora qualche difficoltà di collegamento, Veronica. Noi ci dobbiamo però fermare qui con il collegamento da Parigi. Ti ringraziamo. Insomma, gli altri divieti riguardano ad esempio la distribuzione di alcol. Ci dobbiamo fermare qui perché andiamo in Italia, in particolare a San Giuliano Milanese, dove è tornata solo nel tardo pomeriggio l'energia elettrica e migliaia di persone erano rimaste senza energia elettrica da ieri, secondo quanto comunicato da Due Reti, la società che gestisce la rete di distribuzione cittadine. Ieri è stato raggiunto il massimo carico annuale sulle infrastrutture elettriche, con un aumento dei consumi pari al 38% rispetto alla settimana precedente. Anche il comune e la polizia locale erano isolate. Il sovraccarico ha provocato a catena guasti su tre dorsali di collegamento alle cabine di distribuzione. I tecnici sono ancora al lavoro, potrebbero esserci nuovi blackout localizzati. Ascoltiamo Laura Grechi, che è una consigliera comunale e abitante di San Giuliano Milanese.
5: In questo momento sembrerebbe che la situazione sia rientrata, però è chiaro che è stato veramente pesante. Questo è solamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché già in queste settimane, da che incominciava a fare caldo e la gente incominciava ad utilizzare di più i condizionatori, già c'erano stati creati diversi blackout sia in centro città che nelle nelle frazioni, come la mia per esempio a Zivido. Siamo in 10.000 abitanti, quindi è un quarto della popolazione sangiulianese, e qua ne abbiamo avuti tantissimi in queste settimane di blackout di entità estremamente minore, mai fino a 14 ore ovviamente, e quindi comunque già diverse segnalazioni erano state fatte. Oltretutto mi preme segnalare che non è neanche il primo anno, quindi già anche negli anni passati questo tema c'è sempre stato, ovviamente di minore entità. Oggi, tra ieri e oggi, c'è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spaccato tutto evidentemente e ci ha lasciato in questa situazione di disagio per tantissime ore. Quindi secondo me adesso, ok, il problema è rientrato, siamo tutti felici, c'è da capire quali sono le responsabilità, cioè se il comune sapesse o non sapesse di queste problematiche, se Due Reti, che è l'azienda che gestisce questi sistemi elettrici, sapesse o non sapesse della problematica che si sarebbe riscontrata, e perché nessuno ha fatto niente.
0: Roberto Maggioni, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
6: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Incroci. Un programma musicale a cura di Nino Pennacchia.

Benvenute a tutte e a tutti. RBE, la trasmissione è Incroci, Crossroads, e quindi incrociamo generi, personaggi, vicende, strumenti che poi generano ulteriori incroci. E il posto dove le diversissime strade si sono incontrate e scontrate più che altrove in certe fasi della storia statunitense è appunto New Orleans. Dunque, come è diventato un luogo originario del jazz? Per esempio, è accaduto che segmenti culturali, dunque non tutte le culture, perché non è così che può succedere, ma solo piccoli aspetti, alcuni aspetti specifici, nativi, dunque di appunto nativi americani e dunque di culture che appunto poi erroneamente furono chiamate indiani, pelle rosse e così via, ma non era il nome che davano a se stesse. Africani e quindi naturalmente tutta la problematica legata allo schiavismo e a quello che ne è derivato. Creoli, altra situazione, altra condizione, ma i creoli però va detto che godevano di un status superiore a quello degli africani. Francesi, inglesi e altro ancora, perché poi in realtà, per esempio, New Orleans, per esempio, un ruolo l'hanno avuto musicisti italiani, tanto per dire, ma anche altro. Ed ora si sono scontrati e in vari modi mescolati in campi diversi della vita, dal sacro al profano, per chiarezza, nelle chiese, al lavoro, nelle feste, nei bordelli. Qui va ricordato il quartiere di Storyville, cosiddetto quartiere francese, insomma il quartiere del piacere, e quello è stato fondamentale soprattutto per questo primo ascolto che facciamo, cioè Kansas City Stomp, dove abbiamo due nomi da mettere insieme, cioè Jelly Roll Morton, che ha scritto questo brano nel lontanissimo, che poteva essere dunque lui è 1890-1941, muore, sì, è sicuramente un brano degli anni 20, ecco, tra gli anni 20 e gli anni 30, che sto dicendo? Sì, tra gli anni 20 e gli anni 30, forse addirittura un po' prima, ecco, e a eseguirlo è la Dirty Dozen Brass Band, che sentirete invece, è una brass band tipica, quindi una banda tutta di ottoni, tutta di fiati, la sentirete con una sonorità però contemporanea indubitabilmente, perché il disco è registrato molto bene senza rumori sottofondo e così via, e però abbiamo così diciamo un'idea di che cosa fosse originariamente la musica di Jelly Roll Morton.

Allora, Jelly Roll Morton non era, era afroamericano, e quindi diciamo così il suo pianismo aveva questa caratteristica di intrattenimento anche malizioso, anche divertente. Con Sidney Bechet abbiamo invece un creolo, un clarinettista e tenor sassofonista creolo, e quindi un'esperienza musicale che va a maturare in un clima dove bisogna comunicare con diverse sensibilità musicali e diverse comunità. Una cosa particolare di Sidney Bechet, della sua vicenda, della sua vita, divenne una divinità a Parigi, ecco, andò, si spostò a vivere a Parigi e fu acclamato, osannato, lo chiamavano proprio Dieu. Buon ascolto con Sidney Bechet, Petit Fleur.

Dunque, parlavamo prima dell'apporto degli italiani. Uno a questo jazz originario di New Orleans è certamente uno di cui bisogna parlare, conosciutissimo, un brano che ormai diciamo di quelli senza tempo, anche se si capisce benissimo che invece il tempo c'entra, ed è Louis Prima con Just a Gigolo, I Got Nobody. Anche qui una storia complessa di questo brano, però questa è una delle versioni più famose, appunto, bella, ritmata, divertente, e questo è un italo americano.

sono quasi sicuro che nel prossimo brano che dove abbiamo Satchmo, cioè Louis Armstrong, che canta Do You Know What It Means to Miss New Orleans, insomma questo brano ecco, è cantato da Louis Armstrong e c'è poi una cornetta che però non è suonata da Louis Armstrong. Io francamente non ricordo chi suona la cornetta in questo brano, ma non è lui. Diciamo la particolarità qui è che questa voce, diciamo, gracchiante, apparentemente priva di grazia, è certamente, diciamo, non la voce di un crooner, no? Tutt'altro che vellutata, in realtà è talmente espressiva che appunto anche quella va oltre i limiti del tempo. Buon ascolto con Louis Armstrong alla voce in questo brano.

Ma Alia Jackson adesso, che noi frequentiamo perché in diverse scalette, una tutta dedicata a lei e poi in altre lei poi appare sempre, anche lei originaria di New Orleans, lei è lo spirito, lei è il gospel soprattutto, quindi una elaborazione successiva, più moderna di contenuti religiosi. E qui abbiamo quella che è famosissima come marcia funebre, che appunto comporta però comunque un appello a una vita piena e per quanto possibile gioiosa, che è appunto When the Saints Go Marching In.

0: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Allora, conoscete lo Zico Zaco Show? Sì?
2: Sì.
1: Sì, bene. Allora, lo Zico Zaco Show, siete pronti a distruggere un libro questa sera insieme?
2: Sì.
1: Perché lo annienteremo, lo prenderemo, gli strapperemo le pagine, ce le mangeremo, poi sputeremo lì, poi prenderemo soltanto i personaggi principali e creeremo insieme qualcosa di nuovo, bello.
0: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
3: Il pipi e il cucù.
0: Sabato alle 21:30 su RBE TV.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Uno dei musicisti più amati e amabili di New Orleans e naturalmente Fats Domino ha scritto brani indimenticabili che in qualche modo hanno conquistato l'immaginario del mondo praticamente. Quindi questa melodia riconoscerete sicuramente, questo ritmo e questa melodia è Fats Domino al piano, compositore Blueberry Hills.

adesso un salto ancora indietro nel tempo, Gioca Mo di Sugar Crawford. Questo è proprio un pezzo che poi è diventato emblematico di New Orleans. Praticamente non c'è parata, non c'è festa, non c'è momento dedicato a New Orleans in cui non si senta questo Gioca Mo, che poi è diventato più famoso con un altro titolo, cioè Ico Ico. Ma questa è la versione, diciamo, più originaria, più ufficiale, appunto, di questo Sugar Crawford.

Siamo a questo punto al cospetto di, dell'altra faccia del funky, perché il funky, diciamo, tra i propri padri ha certamente James Brown, ma anche un Lee Dorsey che viene da New Orleans. Dunque, Lee Dorsey in Italia è stato portato da, ricorderete un brano di Patti Pravo che si chiamava Qui e là, che era un pezzo funky che Patti Pravo, insomma, riscrisse in italiano ed eseguì, ma era un pezzo appunto non solo di funky, ma di funky di New Orleans. E qui abbiamo Working in a Coal Mine, e questo brano l'ha scritto un altro dei personaggi più importanti della musica popolare di New Orleans, che è Alain Toussaint, pianista, compositore, anche poi cantante. Ha scritto decine di brani famosi, e quindi è uno dei, dei personaggi eminenti della New Orleans pop.

0: Madonna, I'm so tired.
1: Dunque, è inevitabile, appunto, quando si parla di New Orleans, è inevitabile parlare di Alain Toussaint. Questa volta lui, il compositore Alain Toussaint, ha firmato con un nome femminile, cioè si è firmato Naomi Neville, che in realtà era il nome e il cognome di sua madre. Ecco, però il brano, appunto, che è un brano che, insomma, la cui atmosfera riconoscerete, un brano lanciato dalla cantante di New Orleans Irma Thomas, ed è famosissimo perché poi l'hanno fatto tutto.

Allora, è una scaletta infarcita di grandi nomi. E questa volta si tratta di Macre Bennack, che però in arte è conosciuto come Dr. John. Dr. John è polistrumentista in realtà, perché se lo mettete al piano lui fa grandi cose, se lo mettete alla chitarra fa grandi cose e non so quanti altri strumenti riesce a suonare. Ma anche qui un brano che sa molto di tradizione e di mescolanza delle tradizioni. Il ritmo non può che essere quello di New Orleans e si tratta di My Indian Red. Buon ascolto.

come avete sentito, non è possibile rimanere fermi quando si ascoltano brani come My Indian Red, anche quello uno dei brani molto eseguiti durante le feste, durante le marce, i carnevali, e la finale in bellezza con i Neville Brothers, altro gruppo tipico di New Orleans, per l'uso delle voci, per l'uso delle percussioni, per l'uso, per la capacità, per esempio, che loro hanno di prendere brani di autori e renderli brani con un timbro tipico di New Orleans. In questo caso però il brano è loro, si tratta di Yellow Moon, e con questo brano vi salutiamo. RBE Incroci, che oggi appunto ha così girato per New Orleans, il posto più pieno di crossroads degli Stati Uniti. Alla prossima!

0: Aia!
1: Incroci. Un programma musicale a cura di Nino Pennacchia. In onda il sabato alle 16 e in replica la domenica alle 20.

0: Zigo Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Allora, conoscete lo Zigo Zago Show? Sì?
2: Sì.
1: Sì, bene. Allora, lo Zigo Zago Show, siete pronti a distruggere un libro questa sera insieme?
2: Sì.
1: Perché lo annienteremo, lo prenderemo, gli strapperemo le pagine, ce le mangeremo, poi sputeremo lì e poi prenderemo soltanto i personaggi principali e creeremo insieme qualcosa di nuovo, bello.
0: Di e con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
3: Il Kiki, il Pipi e il Cucu.
0: Sabato alle 21:30 su RBE TV.
4: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
5: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
4: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
5: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
4: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
5: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
6: Vibes Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
0: RBE, cultura, informazione, relax.
7: J-House Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni.

0: molto. Eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e jazz e folk e country. In quest'anno siamo stati di qua e di là in giro per il mondo, attraversando più volte l'oceano e vagando per i continenti. Oggi siamo ancora una volta negli Stati Uniti d'America.
2: Lunedì 5 ottobre del 1967 alle 5 del mattino, circa 200 persone raggiunsero il centro di arruolamento della città di Oakland in California e ne bloccarono gli ingressi. Verso le ore 13 dello stesso giorno, nella non lontana San Francisco, un certo David Harris parlava a una folla di più o meno 2000 persone che si era lì radunata. Fu tirato fuori un cestino e fu fatto passare fra la gente. Quello che David Harris stava dicendo era che era arrivato il momento di scegliere: o si decideva di essere complici di omicidio oppure si decideva di essere fuori legge. Il cestino continuava a girare tra la folla fino a che non ritornò alla base pieno strabordante di carte.
3: Nel 1967 la guerra del Vietnam era cominciata ormai da molti anni ed era cominciato da molti anni anche il coinvolgimento degli Stati Uniti d'America in quella guerra. Prima con il presidente Kennedy e poi ancor più con il presidente Johnson, che già nel 1964 e più ancora l'anno successivo aveva aumentato il corpo di spedizione, aveva intensificato moltissimo le azioni militari. Dentro gli USA cresceva intanto l'opposizione alla guerra. Era la prima volta che le persone comuni venivano a conoscenza in maniera dettagliata di quello che accadeva in una guerra che coinvolgeva gli USA. Nascevano in quegli anni i cosiddetti underground papers, giornali indipendenti che hanno avuto un ruolo enorme nello sviluppo della controcultura hippie rock di quegli anni e che hanno avuto un ruolo enorme nel movimento di opposizione alla guerra del Vietnam.
2: In quel cestino pieno fino all'orlo, in quel giorno di ottobre del 1967, che cosa c'era? C'erano delle carte, abbiamo detto, ma cosa erano queste carte? Erano le cartoline di reclutamento militare che tanti giovani avevano ricevuto e che sceglievano di rifiutare per protesta. David Harris chiamava all'obizione, a questa forma pacifica di dissenso. Più di 1000 persone rifiutarono il reclutamento in giro per gli Stati Uniti. Il 20 ottobre di quell'anno le cartoline furono radunate tutte insieme e riconsegnate al Ministero della Giustizia. A Oakland si registrarono i disordini maggiori di quella settimana di protesta che va sotto il nome di Stop the Draft Week, settimana di stop all'arruolamento. Circa 4000 persone avevano invaso le strade della città, da San Francisco erano stati mandati i rinforzi di polizia, ci furono degli scontri. E chi era questo David Harris? Era un attivista contro la guerra in Vietnam, aveva fondato un'associazione che si chiamava Resistance proprio per convincere le persone a rifiutare di arruolarsi. Nella prigione californiana di Santa Rita, non lontano da Oakland, conobbe la sua futura moglie.
3: Anche lei era stata arrestata, insieme a una settantina di altre donne, tra cui sua madre, durante la Stop the Draft Week, mentre tentava di impedire i precettati di entrare nel centro di arruolamento di Oakland. Rimase in carcere un mese e mezzo. Lei è stata una grande oppositrice della guerra in Vietnam. Ha invitato i cittadini alla disobbedienza fiscale, a non pagare il 6% delle tasse da loro dovute, perché era la percentuale dovuta per le spese militari. Nel 1972, a Natale, ha fatto parte di una delegazione pacifista che ha addirittura attraversato fisicamente il Vietnam nel nome ed in nome dei diritti umani. Lei ha anche denunciato le violazioni dei diritti umani che a suo parere venivano compiute dal governo comunista di Hanoi. Lei si è sempre battuta per la pace, per i diritti civili, per un mondo più equo. La canzone che ci ascoltiamo è un inno. La musica è di Ennio Morricone. Years to you, lei è John Bites.

0: John Baez, Here's to You, Nicola Embart. Chi erano Nicola Embart? Erano Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, due anarchici di origine italiana emigrati negli Stati Uniti d'America e qui condannati a morte. È l'aprile del 1920, un calzaturificio viene rapinato, durante la rapina muoiono due persone, tra cui un poliziotto. Sacco e Vanzetti sono accusati di essere i rapinatori e gli assassini. Il processo è indiziario, manca di qualsiasi prova certa. Non solo vengono accettate testimonianze sballate, come quella di una persona che riconosce Vanzetti alla guida di un'auto mentre Vanzetti non sapeva guidare. In aula vengono fatte tante domande ai due imputati relativi alle loro idee politiche. Non serve a scagionare Sacco e Vanzetti neanche la confessione di un signore che aveva partecipato alla rapina e che dice che loro non c'erano.
1: Erano anarchici ed erano stranieri. Sacco e Vanzetti vengono condannati a morte. Tutto il mondo si indigna. Negli Stati Uniti e fuori si susseguono le manifestazioni di protesta per questo processo ingiusto e per questa condanna ingiusta. Era evidente il movente politico che guidava le autorità statunitensi. Era evidente che si volesse una condanna esemplare. La notte, tra il 22 ed il 23 agosto del 1927, Sacco e Vanzetti salirono sulla sedia elettrica. Gli USA non sono un paese che ammette facilmente i propri sbagli. Solo 50 anni dopo, nel 1977, lo stato del Massachusetts, dove furono giustiziati, ammise gli errori commessi. I due anarchici italiani furono riconosciuti innocenti e riabilitati dall'allora governatore Michael Dukakis, quello che sfidò George Bush, perdendo, alle elezioni per la presidenza del 1988. A Torre Maggiore, un paesino in provincia di Foggia, il paese di Nicola Sacco, c'è al cimitero una stele con su scritte le parole di Michael Dukakis: che ogni stigma ed ogni onta vengano per sempre cancellati dai nomi di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, dai nomi delle loro famiglie e dei discendenti, e invita il popolo del Massachusetts a trarre il coraggio per impedire alle forze dell'intolleranza, della paura, dell'odio di unirsi per sopraffare la razionalità e la saggezza con cui il nostro sistema legale ambisce ad aspirare.
0: Nel 1971 un regista italiano gira un film dal titolo Sacco e Vanzetti, nel quale racconta questa storia. La canzone che abbiamo ascoltato è presa dalla colonna sonora. La produzione è italo-francese, nel ruolo di Vanzetti c'era Gian Maria Volonté. Il film esce nel 71, nel dicembre del 69 c'era stata la strage di Piazza Fontana, anche in quel caso la colpa era stata data agli anarchici. Anche in quel caso due anarchici ne avevano fatte le spese, Pino Pinelli, che era morto cadendo dalla finestra della questura di Milano dopo esservi stato trattenuto per 3 giorni, e poi Pietro Valpreda, che finì in carcere da innocente. E non è un caso che il regista Montaldo abbia girato questo film e che lo abbia fatto in quel momento. Alla famosissima colonna sonora del film lavorano Ennio Morricone e John Baez. Aiuto regista di Montaldo in questo film era stato Stefano Rolla, che purtroppo ha perso la vita nell'attentato di Nassiriya, dove stava girando un documentario sulla missione in Iraq.
1: Già nel 67 John Baez comincia a interpretare una canzone in italiano contro la guerra in Vietnam. La sua interpretazione divenne famosissima, lo è tuttora. John Baez canta: c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.

0: Ciao.
1: C'era un ragazzo nell'interpretazione di John Baez. La prigione di Santa Rita, dove John Baez e il suo futuro marito, David Harris, come abbiamo raccontato, furono arrestati, dove si conobbero, dove si innamorarono, è una delle più grandi della California e di tutti gli Stati Uniti. La costruzione originale risale al 1947, poi negli anni 80 ha visto la costruzione di una struttura moderna. Ricordiamo tutti Furio Colombo, giornalista, anche parlamentare, che ci ha lasciati nel gennaio del 2025, grande esperto di Stati Uniti d'America, corrispondente dagli Stati Uniti. Ecco, Furio Colombo nel gennaio del 1968 era di rientro dalla California e ha raccontato di essere andato a trovare John Baez, che era detenuta appunto nella prigione di Santa Rita. Gli dissero che era in cella di isolamento e che non era possibile nessuna visita. Lui si accorse che il telegramma, così raccontò, che il telegramma con gli auguri di Capodanno che le era stato inviato da Michelangelo Antonioni, Franco Risi e Federico Fellini era ancora nella sua casella, cioè non le era stato consegnato. John Baez però riesce a fare avere a Furio Colombo una lettera. Lui torna in Italia e la pubblica sull'Espresso. Racconta della protesta che l'ha portata in isolamento, di quella che per lei è una, la chiama una strana esperienza, e scrive: resistere in una prigione, rifiutare gli ordini, restare immobili e dire no. Nel silenzio completo di un refettorio, con tutte le detenute in piedi, con tutti i guardiani intorno come nei film, senza sapere chi starà dalla tua parte e chi no. Beh, noi alcuni anni fa abbiamo avuto l'opportunità qui a Jailhouse Rock di chiedere proprio a Furio Colombo, prima che ci lasciasse, di raccontarci quell'episodio della sua vita. Poi, diciamo, si è la chiacchierata è passata anche a parlare di un altro episodio, ovvero quello che ha riguardato il giorno della morte di Martin Luther King. Anche questo ha visto il coinvolgimento diretto di Furio Colombo. Ci sembra un ricordo veramente che ha una valenza storica e quindi vogliamo farvelo riascoltare. Quindi sentiamo prima di tutto cosa ha raccontato Furio Colombo ai microfoni di Jailhouse Rock riguardo l'episodio su John Baez.
2: Beh, l'episodio lo ricordo soprattutto nei tre momenti dell'arresto, dell'accompagnamento in carcere. Io sono andato con lei in quel caso in carcere di Santa Rita in California, un posto desolato e sperduto della California, e poi nel giorno in cui due mesi dopo sono andato a prenderla per riportarla nella sua casa di Whiskey Row vicino a Palo Alto, dove abita tuttora. E lo abbiamo ricordato poche settimane fa, quando lei è venuta a Roma così per stare con i suoi amici per qualche giorno. Abbiamo riparlato di quell'evento e del fatto che l'abbiamo vissuto insieme, ecco, un evento abbastanza emozionante, di quelli che non si dimenticano facilmente.
0: C'è un altro grandissimo episodio della sua vita che mi piacerebbe che lei raccontasse qui. Noi qui a Jailhouse Rock tante volte abbiamo testimoniato la grande musica nera e la grande musica che si è battuta per i diritti civili degli afroamericani. Lei, se non sbaglio, lei era in casa della famiglia di Martin Luther King il giorno in cui è stato ucciso, è vero?
2: Sì, è vero, con i bambini e con la moglie, e quindi è stata un'esperienza drammatica, impressionante, e di quelle che non che non si dimenticano facilmente, anche perché i bambini erano piccoli allora, Martin Junior avrà avuto 11 anni, 12 anni e tutti gli altri erano, gli altri due erano più piccoli, e quindi c'era anche il problema che cosa si fa intorno a una tavola in una famiglia nel momento in cui si apprende una notizia di questa tragica grandezza. Il momento, oltre che tragico, aveva anche delle difficoltà logistiche: che fare, come fare, chi prende l'iniziativa, chi resta coi piccoli. C'era ancora l'anziano padre di Martin Luther King, c'era Jesse Jackson. In pochi istanti si è dovuta elaborare una strategia che era nello stesso tempo segnata dalla gravità incredibile di questa tragedia, ma anche dalla necessità di fare bene, di fare in fretta, di fare le cose giuste. A me è accaduto di essere poche ore dopo a Memphis, davanti all'Hotel Lorraine, di incontrare subito Andrew Young, che era la persona che nelle fotografie e nei filmati del momento si vede reggere la testa, è l'uomo che regge la testa di Martin Luther King, colpita dal fucile di precisione sulla terrazza, sul balcone dell'hotel Lorraine, e con il suo aiuto e l'identificazione del punto da cui era partito il colpo, avevo una troupe della RAI, con loro sono andato salendo e scendendo, anche usando le scale antincendio, in tutti i caseggiati che fronteggiavano il luogo e dal quale sarebbe stato possibile sparare. Non abbiamo trovato altro che case desolate e vuote, tranne un ospizio per persone molto anziane e non in grado di rispondere a domande, e dunque il buio è rimasto buio, ed è, come si sa, rimasto buio per sempre, perché quando pochi giorni dopo è stato arrestato Earl James Ray, è stato condannato, ma anche nel parere della famiglia di Martin Luther King non è mai stato lui il colpevole, era un capro espiatorio messo in posizione da non poter sfuggire, date le cose che gli erano state fatte compiere, i luoghi in cui era stato ordinato di andare. Cioè, era certamente un personaggio della malavita, obbediente per compenso a certe indicazioni, ma che non aveva mai sparato, non sapeva che l'omicidio avrebbe riguardato Martin Luther King. Quindi è stato anche un attraversamento di una parte che, se lo spirito e le condizioni psicologiche fossero state più lievi, si potrebbe definire da film. In realtà era da tragedia, che si è rivelata ancora più grave quando si è capito che, come l'assassinio di John Kennedy, sarebbe rimasta un mistero.
1: Era Furio Colombo ai microfoni di Jailhouse Rock, una testimonianza oramai di molti anni fa, che però abbiamo voluto farvi riascoltare perché veramente rimane come una testimonianza storica. L'impegno politico di John Baez non è legato solo alle proteste degli anni 60 e 70 contro la guerra del Vietnam, si è sempre battuta per i diritti civili, molte sono le cause per le quali ha pacificamente lottato. Si è battuta tra le altre cose contro la pena di morte. Nel carcere di San Quentin in California c'è una camera a gas. Nel 1992 vi viene ucciso Robert Alton Harris. Era dal 1967, ancora l'anno dell'arresto di John Baez, che non c'erano condanne a morte in California. Nel 92 John Baez è al carcere per protestare contro questa esecuzione. Canta una canzone, un vecchio gospel. Nel 2005 il governatore Schwarzenegger nega la grazia a Stanley Tucci Williams, condannato 25 anni prima per omicidio, ma che poi aveva fatto un grande percorso interiore e sociale in carcere. Qualcuno lo propose addirittura per il Nobel per la pace. Anche allora John Baez era a San Quentin insieme a migliaia di persone che protestarono contro quella esecuzione. Anche allora cantò lo stesso gospel. Dondola piano, dolce carro che vieni a portarmi a casa. Se arrivi lassù prima di me, di a tutti i miei amici che sto arrivando anche io. Ci ascoltiamo. Swing low, sweet chariot.

0: Amen.
1: Swing Low Sweet Chariot, ancora con John Bites in questa puntata di Jailhouse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. E adesso, come ogni settimana, Jailhouse Rock entra in carcere e lo fa con il giornale Radio dal Carcere. Da Roma Re Bibbia, Nuovo Complesso e Milano Bollate, questo strumento veramente unico di informazione diretta dalle carceri italiane, ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Ho 100 domande. Cominciamo col dire che abbiamo già parlato spesso di come si possa elaborare una nuova forma di penitenza per i detenuti. Affrontare questa situazione mette in gioco loro, quanto polizia penitenziaria, educatori e magistrati. E quindi mi rivolgo alla società in toto, o meglio, proprio al senso civico dell'animo umano. Ho appurato di persona, vivendo l'esperienza della detenzione, un fatto. Carcerazione e la messa in libertà sono sistemi antiquati, è per nulla risolutivi. Dico questo perché niente e nessuno fa davvero qualcosa di concreto affinché abbiano un senso mettere in gabbia, non cercare di insegnare niente a persone che il più delle volte sono stati soltanto svantaggiati e non hanno trovato strada e posto nella loro esistenza. E credo che sia una grave mancanza della società stessa. Come si può concepire la reclusione come unica soluzione se non si lavora davvero per dare possibilità di recupero a uomini e donne che non hanno avuto altra scelta che sbagliare? Come si può non considerare inutile l'uscita di scena di queste persone al fine di punire, senza però migliorarle? Come si può, senza le giuste opportunità alla fine della pena, come si può usarle come un prodotto economico per tutte le messe in opera in corso del trattamentale riabilitativo, che per lo più sono delle farse teatrali studiate a tavolino solo per far spendere soldi ai contribuenti, ma che poi non danno nessun risultato e che spesso non portano da nessuna parte? Come si può non creare qualcosa come posti di reinserimento nel mondo lavorativo al di fuori delle mura? Agevolare gli imprenditori e rimettere in gioco queste mani, queste menti, in un piano studiato bene di messa in prova lavorativa? Come si può non investire in questo progetto e dire di essere civili? Come si può lasciare la cura della giustizia e della società sotto organico e comunque asserire di essere una democrazia giusta? Come si può dire di essere civili tenendo nel disagio più completo e disumano, ammassando delle persone in celle e privandoli di ogni diritto, perfino quello della salute? Perché si sono colpevoli per la legge, ma la legge in che modo viene applicata? Siamo certi si possano definire giustizia? Mi chiedo solo come si può. Andrea, G12.
2: Vorrei tenerti tra le braccia. Lunedì scorso, mentre mi trovavo qua recluso a Rebibbia, è nato Lorenzo, il mio primo nipotino. Io l'ho saputo 5 giorni dopo, perché le mie telefonate mensili erano finite. Guardo oltre le sbarre e mi immagino di tenerti tra le braccia, piccolo, indifeso, e ti guardo giurando a me stesso di proteggerti, di amarti e insegnarti cos'è la vita. Se il Signore nostro misericordioso me lo concede, presto sarò fuori di qui e potrò realmente stringerti a me e ti guarderò come se non avessi mai visto nulla di più bello. È importante poi volgere lo sguardo verso la tua mamma e le dirò: grazie figlia mia per avermi donato questa gioia immensa. Voglio essere presente in ogni istante della vostra vita. Voglio vivervi come non avrei mai pensato fosse possibile. Vi amo e vi amerò fino alla fine del tempo. Gabriele, G12.
3: Buongiorno, benvenuti a tutti dalla redazione femminile di Radio Bollate. Vi terremo compagnia così.
4: Ah, come attesa. In carcere l'attesa è la cosa principale, perché comunque aspetti tutto. L'attesa principale è di uscire, quindi della libertà, ma attesa di tutto, perché qua ogni cosa devi aspettare, non puoi permetterti di pretendere, e quindi devi avere tanta pazienza, aspettare il vitto quando lo danno loro, aspettare la spesa quando lo danno loro, aspettare di parlare con un'educatrice quando lo dice lei ed è libera lei. Aspettare qua è un attendere continuo, in tutto per tutto. E infatti io qui ho imparato la pazienza, che non ho mai avuto. Io ero una che voleva sempre tutto subito. Qua ho dovuto imparare invece che bisogna aspettare i tempi di tutto, di ogni cosa. In cella sei in 5, 6, devi aspettare di andare in bagno, devi aspettare di poterti addormentare quando c'è silenzio, La mattina devi aspettare che ti vengano ad aprire la cella. È un continuo aspettare.
5: Sì, come dice Mayra, è tutta un'attesa. Secondo me la sfida difficile ma fondamentale e incredibile è riuscire a rendere questa attesa un qualche cosa di significativo, cioè non vivere in un senso di, come dire, come se fossimo appesi a un filo col fiato corto, ma riuscire a respirare e a dare un senso al tempo e a questi attimi di attesa.
3: Attendere. Qui si attende tutto. Aspetti, come diceva Mayla, qualsiasi cosa, e anche il gesto più semplice diventa difficile, anche aprire la porta. Qui non puoi, devi aspettare che venga la gente ad aprirti la porta per uscire, soprattutto la mattina. A casa apriamo la porta e andiamo al lavoro, qui non lo puoi fare. Poi aspettare, io ho imparato a non aspettarmi più niente, perché si dà tutto per scontato, ma qui no, qui io non mi aspetto niente, ogni giorno aspetto che succeda qualcosa, e forse anche quando non succede niente non è poi così male, perché forse è meglio.
6: A me l'attesa mi ha insegnato una cosa, oltre alla pazienza come Mayla, ma anche la perseveranza. La perseveranza nel senso che se devo aspettare per arrivare a un obiettivo, non sto ferma e faccio di tutto per ottenerlo. Per esempio, è solo un anno che aspetto che il tribunale mi aggiorni il fine pena, ho fatto il continuato

0: l'attesa del colloquio con i familiari, l'attesa dei tuoi figli, quell'attesa lì è veramente un misto di previsione di felicità, di malinconia, perché comunque intanto ti viene addosso la malinconia, non vedi l'ora di incontrarli, di vederli, di abbracciarli. Questa è un'attesa importante.
1: Io a tutto questo aggiungerei l'attesa che vivono le persone fuori, che ci vogliono bene, quindi l'attesa loro della nostra telefonata, che non può essere mai di un orario preciso, l'attesa del colloquio per vederci, l'attesa di una mail e l'attesa di poter convivere e vivere con noi le esperienze di prima. Quindi c'è anche l'attesa delle persone che ci amano, che non è semplice.
2: Quindi mentre noi aspettiamo finisca questa giornata, dalla redazione femminile di Radio Bollate vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima.
3: Il GRC, il giornale radio dal carcere, e noi come sempre rimaniamo all'interno del carcere di Bollate perché arrivano i nostri amici musicisti che settimana dopo settimana ci tengono compagnia con le loro cover e che lavorano, suonano e vivono in quel carcere. Oggi ci propongono un brano di Leonard Cohen che è stato cantato anche da John Baez, qui con il supporto del reparto femminile del carcere. Da Bollate ci ascoltiamo Suzanne.

Ben, a cantare non era ovviamente John Baez, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. E arriva adesso un altro grande amico della nostra trasmissione, è Carmelo Musumeci, prima ergastolano stativo, poi ergastolano semplice, poi in misura alternativa e poi finalmente uomo libero qui a Jailhouse Rock in questi lunghi

13 anni di trasmissione abbiamo seguito tutto il suo percorso, ma continua a raccontarci il carcere, la pena dell'ergastolo nella sua rubrica L'ergastolano.

0: La forza della giustizia e di una società sta nel perdonare il colpevole in tempi accettabili, perché altrimenti, col passare degli anni, il colpevole diventa una vittima e qualsiasi popolo si dovrebbe vergognare della sofferenza quando questa non è più necessaria. La pena, per funzionare, dovrebbe essere un'opportunità e non solo una punizione, perché la giustizia non vuol dire vendetta, ma anche compassione verso chi ha fatto del male. E poi bisognerebbe chiedersi che se ne fa la società della punizione del colpevole se è solo carcere, che non produce pentimento. Credo, o mi piace pensare, che le vittime dei reati desiderano più che i loro carnefici soffrano e scontrano una pena che li faccia bene, per far uscire loro il senso di colpa per il male fatto. Credo anche che per prevenire i crimini bisogna umanizzare le pene, perché una pena cattiva e dannosa è controproducente non solo per chi la subisce, ma anche per la società.
1: L'ergastolano Carmelo Musumeci, e noi torniamo alla musica di John Baez.
2: Una canzone le cui origini si perdono indietro nel tempo. Un inno per i diritti civili. Anche questa ha probabilmente origini gospel. Forse il primo nome cui è legata è quello di Pete Seeger. Pete Seeger è stato il primo riferimento musicale di John Baez. La canzone è molto legata anche al nome di John Baez stessa, che l'ha incisa e cantata tante volte, anche in occasione di momenti di protesta. Fu cantata in coro da coloro che marciavano a Washington nel 63 con Martin Luther King. John Baez l'ha ricantata alla Casa Bianca davanti a Obama, l'unico politico che abbia mai esplicitamente appoggiato, del quale ha detto che le ricordava appunto il suo amico Martin Luther King. La conoscete tutti, We Shall Overcome.
3: Would you like to sing We Shall Overcome?

0: We shall overcome in questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a John Baez. Chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. E nei giorni scorsi il ministro Nordio ha avuto, direi, l'ardire di affermare che finalmente il carcere sta sulla giusta via della deflazione. Ecco, non è ovviamente quello che i numeri ci dicono, ma questo lo sa anche lui. Il tasso di affollamento è ormai al 140%. Abbiamo tanti istituti che sono sopra il 200% e quasi tutti superano il 150%. Però cosa voleva dire il ministro Nordio? Voleva dire che comunque il suo governo sta gettando le basi per una deflazione futura. Diciamo che si vende la pelle dell'orso prima di averla uccisa. La starebbe gettando attraverso due pilastri, secondo lui, della sua politica. Il primo sarebbe un fantomatico piano carceri, fantomatico perché in realtà da quando è stato lanciato nel gennaio del 2025 i posti sono diminuiti di 537 unità. Abbiamo oggi 537 posti in meno nelle nostre carceri, perché quello che succede è che le sezioni sono spesso in necessità di manutenzione, ma non vengono stanziati i fondi, quindi le sezioni vengono chiuse e i detenuti vengono ammassati nella rimanente parte del carcere. In ogni caso, se anche così non fosse, noi non crediamo ai piani di edilizia penitenziaria. La storia ci ha insegnato che più galere si costruiscono e più in fretta le si riempiono, perché è troppo facile cedere alla tentazione di promettere carcere, carcere, carcere per ottenere facile consenso. L'altro pilastro di questa decarcerizzazione sarebbe un decreto attraverso il quale i detenuti certificati con una tossicodipendenza o un'alcondipendenza potrebbero andare a scontare la pena in una strana forma di detenzione domiciliare. Il ministro Nordio fa passare questa misura come qualcosa di rivoluzionario. In realtà si è alzato un po' il termine di pena residua per accedere a benefici che già esistevano nella nostra storia, ma si è anche mischiata questa opportunità con una strana gestione privata, non è ancora chiaro affidata bene a che tipo di comunità della pena nei confronti delle persone tossicodipendenti. Vedremo che cosa succederà.
1: In realtà una seria politica sulle droghe dovrebbe partire dalla scelta di depenalizzare e decarcerizzare all'origine, quindi non far entrare in galera una persona e poi mandarla in comunità, non farla entrare proprio e quindi depenalizzare in modo radicale, in modo che ovviamente non cambia, noi così non roviniamo le vite delle persone. Le persone devono essere, i ragazzi tossicodipendenti, devono essere presi in carico prima che incrocino il sistema penale. Guardate che questo è un tema che potrebbe essere un tema anche su cui costruire consensi maggioritari. Fu vinto un referendum vari decenni fa sulla questione delle droghe contro eccessi proibizionistici. Avremmo con noi tutta quella massa di giovani che sono a volte consumatori, a volte no, e comunque sono aperti a stili di vita differenti, ad evitare punitivismi e proibizionismi. E forse li riporteremmo al voto se parlassimo di questo, così come è accaduto con la riforma costituzionale.
0: E noi torniamo alla musica di John Baez, siamo quasi in chiusura di questa trasmissione, la sigla finale corre verso di noi. Dalle canzoni che abbiamo ascoltato lungo questa puntata potrebbe sembrare quasi che John Baez nella sua vita abbia cantato solamente cover, canzoni scritte da altre persone. In realtà non è così. John Baez ha anche una grande storia come autrice. Ne è testimonianza l'album del 1975 dal titolo Diamonds and Rust, l'album che vende più copie in assoluto tra i suoi dischi. La notissima canzone che dà il titolo all'album parla di Bob Dylan, di cui John Baez aveva, con il quale aveva avuto una importante relazione, non solo musicale ma anche sentimentale. Noi chiudiamo questa puntata di Jailhouse Rock ascoltando Diamonds and Rust.

0: Diamond and Rust. Finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a John Baez. Durante la settimana vi invitiamo ad ascoltare in podcast le puntate che vi siete persi. Potete farlo facilmente attraverso il sito www.jailhouserock.it. Vi invitiamo anche a seguirci su Facebook e su Instagram, perché potete trovarci anche là. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione capita a volte anche che qualcuno venga suonato. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, stesse frequenze, per la penultima puntata di questa stagione invernale di Jailhouse Rock, la 16ª. Poi ci ritroveremo dopo la pausa estiva. Intanto l'augurio agli ascoltatori e alle ascoltatrici è di passare bene questa settimana. Un saluto da Susanna Marietti
1: e Patrizio Colnella.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Roma della legge, venita linda, Roma della tua vita, Roma della tua vita.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Yo, yo. Hey.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: tu vedessi me.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Whatever you do, don't ever tell no.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.